Wonder, Naughty Boy su Radio Selene, 16:14 minuti in questo momento. Ancora un buon pomeriggio da parte della crew del primo pomeriggio di Radio Selene, poi insomma la nostra programmazione continua. Detto questo, parliamo di Puglia, ovviamente siamo a New York, però perché per il secondo anno consecutivo il gran concerto bandistico Città di Bisceglie è stato l'unica formazione italiana invitata alla Columbus Day Parade di New York. La banda diretta da Benedetto Grillo ha portato la tradizione musicale pugliese a Manhattan, eseguendo anche l'inno italiano durante le celebrazioni, alla quale ha partecipato il grande Roberto Baggio, che è stato premiato come il calciatore italiano più forte di tutti i tempi. E qua potremmo fare una puntata, secondo me, questa me la tengo, perché secondo me potremmo fare una puntata per capire, io la allargherei perché sennò poi troppo calcio, lo sportivo italiano, ecco, più importante di sempre. Questa ce la teniamo perché non è di quello, di questo che vogliamo parlare oggi, ma vogliamo parlare di tradizioni pugliesi. E c'è una domanda che voglio farvi, che tra poco approfondiamo, ma che vi butto là subito: quale tradizione pugliese portereste nel mondo? 347 7272 274.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Selenia. Allora, quale tradizione pugliese porteresti nel mondo? Siamo partiti dalla tradizione legata alle bande, concerti bandistici come quello della città di Bisceglie che si è esibita in quel di New York, ma di qua si apre veramente un mondo. Se penso così me ne vengono in mente tante, per esempio ovviamente le più scontate sono quelle legate al cibo per quanto mi riguarda, quindi che so, focaccia da esportare, da aprire quante volte tra amici, sì, perché non andiamo a New York ad aprire un panificio e sicuramente spaccherebbe, secondo me assolutamente sì. Poi le luminarie, secondo me è una roba veramente figa che andrebbe portata in giro per il mondo, cosa che in realtà per fortuna già tante aziende pugliesi fanno e fanno molto bene. Ma sono curioso di sapere voi ascoltatori di Radio Selene a cosa siete più legati e di conseguenza quale tradizione made in Puglia portereste in giro per il mondo. E allora 347 7272 274, ci potete scrivere, questo è il nostro numero WhatsApp, potete scrivere, ma è sempre ben accetto anche il messaggio vocale, ci potete raccontare quale tradizione pugliese portereste nel mondo.

Isn't She Lovely, Stevie Wonder su Radio Selene. Allora, qualche messaggio dei nostri ascoltatori: quale tradizione pugliese porteresti nel mondo? Intanto salutiamo Rino da Bisceglie, ci fa sapere che anche suo figlio è nella banda di Bisceglie che rappresenta l'Italia, ha rappresentato l'Italia in quel di New York, lasciami dire, ma che gran figata, quindi complimenti a te e anche a tuo figlio, perché adesso è che voglio fare, però se tuo figlio potuto suonare, potuto fare lezioni di musica e sicuramente anche grazie ai genitori. Detto questo, c'è Francesco da Bari che dice: Luca, io porterei la focaccia barese, altro che hamburger americani, una bella focaccia calda con pomodorini e olive, conquistiamo New York in 5 minuti.

o quei giorni tutto l'anno, sono tradizioni che non dobbiamo perdere e sono assolutamente d'accordo con te. Poi Michele d'Altamura gioca in casa e dice: io ovviamente il pane di Altamura, ma quello vero con la crosta croccante che aumenta la saliva man mano che leggiamo. Qua si parla di focaccia, pane di Altamura, crosta croccante e il profumo che si sente da lontano. Lo porterei in America per far capire cosa significa mangiare bene. Non so in effetti se loro lo sanno benissimo, perché mai dire mai.

0: Radio Seleni. Questa è Radio Seleni.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che si è occupato della parte tecnica. Io vi lascio a Mariano, ma torno domani sempre a partire dalle ore 15, naturalmente qua su Radio Selene, da Luca Catalano. Buona serata, ciao!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Pronti, pronti, pronti a iniziare il nostro appuntamento pomeridiano qui su Radio Selene in questo martedì 13 ottobre. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Ringrazio subito Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile, due ore di musica, tante curiosità e ci facciamo un po' di chiacchiere più tardi al 347-7272-274. Partiamo subito con questa canzone del 1981.

0: Αυτά
1: pochissimo qui su Radio Selene, vi voglio parlare della storia di un centenario conteso in maniera simpatica e simbolica, ovviamente, da Molfetta e Terlizzi. Prima però Giulia Bresch con la loro Serenamente, poi dal 2004 Laura Pausini.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

dal 2004. Laura Pausini con la sua Resta in Ascolto qui su Radio Selene, quindi mi raccomando, rimanete qui in ascolto. Come ho detto, dobbiamo parlare di un compleanno molto speciale, di un cittadino duplice. Adesso vi racconto tutto. Lo sappiamo, la Puglia è una terra di longevità, ci sono tanti ultracentenari, ecco, mettiamola un po' così, e mi ha molto colpito la storia di questo capotreno. Si chiama Francesco Tamborra, ha compiuto 100 anni, lui è originario di Terlizzi, ma residente in realtà da molti anni a Molfetta, ex ferroviere e capotreno, quindi una vita intera scandita dal ritmo dei binari, dal fischio da capotreno, accompagnando poi negli anni migliaia di viaggiatori. Ci riflettevo, è veramente un mestiere d'altri tempi, cioè l'immagine del ferroviere, del capotreno, e a festeggiarlo a casa sua per questa per questi 100 anni c'erano i suoi cari e i sindaci di Molfetta e Terlizzi, Manuel Minervini e Michelangelo De Chirico, che gli hanno reso omaggio portando gli auguri di territorio orgogliosi di un concittadino così illustre. Caro Francesco Tamborra, che possa continuare a macinare chilometri e chilometri come ha fatto per tanti anni.

0: con Selena Gomez e Becky G con la loro Te olvido la la qui su Radio Selene. Come si dice a Bari, non so dalle vostre parti, è arrivata la Filippina, anzi mena la Filippina. Cioè, che cos'è questa Filippina? È proprio quel vento freddo, pungente, che si insinua proprio ovunque, da questa mattina, lo diceva anche Luca Catalano poco fa, insomma c'è questa giornata molto particolare che però, diciamo, mettiamo così, serve un po' da, come dire, a dividere le scorse giornate che sono state molto piovose. Magari qualcuno di voi, come me, questa mattina, avendo visto due raggi di sole, ha detto vabbè, puliamo casa, oppure ancora peggio, facciamo il cambio di stagione, che non so se qualcuno di voi ha già cominciato a fare, però siamo arrivati al 13 di ottobre, quindi un pochino dobbiamo cominciare a pensarci. Noi continuiamo a pensare comunque alla musica, e quella meno male non manca mai qui su Radio Selene. C'è Arcomi con la sua Luna piena dal 2021.
1: Entra in me

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Questo programma è offerto da
2: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Bobby di questa Why Does My Heart Feel So Bad che avete ascoltato qui su Radio Serena, e diceva che è una canzone romantica da mattina, ma anche a quest'ora del pomeriggio non è niente male, niente male. Andiamo a Bari perché è arrivata una bella novità per quanto riguarda le navette notturne da e per l'aeroporto Karol Wojtyła. Qualche giorno fa in realtà avevo visto un video di alcune turiste spagnole che su TikTok si lamentavano dei mezzi appunto dall'aeroporto di Bari a tarda sera, passata anche la mezzanotte. E come risponde il servizio di trasporto pubblico di Bari, l'AMTAB, con 3 corse notturne, ok, all'1, alle 2 e alle 3 di notte, che collegheranno l'aeroporto Karol Wojtyła di Bari e la stazione centrale. È una sperimentazione che partirà nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, quindi tra pochissimi giorni, diciamo destinata a rendere la vita dei passeggeri, dei visitatori e anche di noi baresi più semplice per i prossimi 3 mesi fino a Capodanno. Poi si vedrà. Questo perché sicuramente per andare incontro al flusso quasi incontrollato che c'è di turisti. Però se serve a potenziare, a migliorare tutto quello che è, molto molto molto bene. Torniamo indietro di 2 anni, Hozier con la sua Too Sweet.

Carmen Consoli qui su Radio Selene con la sua Confusa e Felice dal 1997, una cantautrice che regala emozioni attraverso delle immagini. Un altro che regala tantissime emozioni, tanta energia attraverso le immagini è Jovanotti. Nella sua scrittura, in questa canzone scritta e poi prodotta anche insieme a Dardust a New York, fa un parallelismo tra le foglie di tè e la metafora appunto foglie di tè. Tutto questo insieme al re dell'estate 2026, Samurai J, questa novità qui su Radio Selene si chiama appunto Le Foglie di Tè.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Questo programma è offerto da
1: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: Continuiamo il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Selene quando mancano una decina di minuti alle 18. Tra poco vi porto nel 1984. Prima però due canzoni, Dominic Fike con Free Nights e poi la nuova di Ernia che si chiama Dedica.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh.
1: Quando si chiama Dedica a questa canzone di Ernia che avete ascoltato qui su Radio Selene, proprio una dichiarazione d'amore da parte del rapper verso la sua città, che è Milano. A proposito di amore, c'è Howard Jones che nel 1984 ha scritto una canzone d'amore, però non è proprio una canzone d'amore, perché afferma che non si può dipendere da un altro per trovare la propria felicità. E infatti questa canzone su Radio Selene si chiama What is Love?

qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, 20 secondi alle 18. Radio Selene. Let's go.

0: per te.
1: Ligabue qui su Radio Selene con la sua Qualcosa per te. Voglio fare un'indagine un po' nelle vostre case, ma tranquilli, non sono uno dei Ris di Parma, state tranquilli. Quante di voi hanno conservato negli anni oggetti che non servono assolutamente a niente, ma che non si possono buttare perché comunque possono tornare sempre utili? Che ne so, quei barattoli di vetro della marmellata, oppure quelli della salsa. Io sono campione mondiale in questo, vediamo se c'è qualcuno di voi. Le buste dentro altre buste. Ci siamo. Quei cavi di cui non ricordiamo più nemmeno il proprietario. Quindi parliamo un po' di questo. La domanda per voi di oggi qui su Radio Selene è: qual è l'oggetto o gli oggetti più inutili che conservate in casa con la convinzione che prima o poi vi serviranno? Ne parliamo insieme, magari mandateci un bel messaggio o una bella nota vocale, fatevi sentire al 347 72 72 274.
2: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Si chiama Vampire, questa canzone di Olivia Rodrigo qui su Radio Selene. Si parlava di quegli oggetti che conserviamo anche un po' inutili, o comunque tanti doppioni che comunque conserviamo, che proprio non riusciamo a buttare. Rosa da Trani, anche io le buste, perché prima ho raccontato del fatto che io per esempio sono un grande conservatore di buste dentro altre buste. Lei mi scrive: anche io le buste, non so più dove metterle. Ma Rosa, è proprio quello il problema, che però comunque, non lo so, è come se ci consolassero tutte queste buste, perché ci dicono: vabbè, solo che poi vai a fare la spesa e quindi arrivano altre buste, quindi è un circolo viziosissimo, perché poi non ci sono mai quelle che escono. E poi c'è Anna da Trinitapoli: sono sommersa, attenzione, e qua secondo me sbloccherà un ricordo a tanti di voi, con me compreso, sono sommersa dalle vaschette di gelato. Perché le vaschette di gelato, lei mi dice, perché mia madre mi ha detto: così poi ci metti le rape. Ma io non cucino mai, perché anche per i miei genitori nel freezer mi facevano trovare tutte queste vaschette di gelato, poi le aprivi e non c'era il gelato. Ma va bene, continuiamo a parlare tra poco. Il numero è sempre lo stesso: 347 7272274.

0: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene e questo messaggio è rivolto a ragazzi con età inferiore a 18 anni e che non sono in possesso di un titolo. Una fantastica occasione per imparare il mestiere di cuoco. La Fabbrica del Sapere, con sedi a Barletta e Andria, organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere una indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Riepilogando, assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapere sono a Barletta in via Cialdini 98 e ad Andria in via Genova 43, oppure potete chiamare lo 0883 88 74 29.
1: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni

1985, Walls Come Tumbling Down, gli Style Council qui su Radio Selene. Quindi tutti quegli oggetti di cui non proprio non riusciamo, dal quale non riusciamo a separarci. Per esempio c'è Enzo che mi scrive il basco, attenzione, il basco del militare 93-94, ce l'ha lì, lo tiene lì perché comunque lì lo tiene. E poi c'è Giuseppe da Modugno, in garage conservo ancora vecchi registratori di videocassette, non riesco proprio a buttarli. Quello, separarsi da quelli è abbastanza complicato, perché comunque hanno rappresentato qualcosa di importante per noi, era un po' così. Va bene, grazie per i vostri messaggi, adesso c'è Elodie.

Non puoi fermare questa sensazione di felicità, di questa euforia, canta Justin Timberlake, cantava 10 anni fa. L'avete ascoltata qui su Radio Serena. Pensa lo stesso, secondo me, Britney Spears, che sta tornando con una canzone nuova scritta proprio da Justin Timberlake tanti anni fa, quando loro due stavano insieme. Mettiamo una canzone nuova qui su Radio Serena di Marco Mengoni, in cui riflette sulla possibilità di riconoscere quella sofferenza senza alcuna vergogna. Si chiama Giornate Perse.

0: Amici di Radio Selene, voglio parlarvi di Silvestris Infissi Abisceli. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. E ondeggio come fa una foglia

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 14 ottobre 2026 è il 287esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:22 e tramonta alle 18:30. Il santo del giorno è San Callisto I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 ottobre del 1926 fa il suo esordio Winnie the Pooh, un personaggio immaginario, un orsacchiotto goloso e amante della poesia, protagonista di un'omonima serie di romanzi per ragazzi ideata da Alan Alexander Milne. Nel 1894 nasce il Pandoro. Il brevetto ufficiale risale proprio a quel 14 ottobre, quando viene registrata con il nome di Pandoro la ricetta di mele gatti, impasto morbido a forma di stella tronco-conica a 8 punte. Nel 1947 viene superata la barriera del suono. A bordo dell'aereo razzo Bell X-1, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, l'eccellente collaudatore dell'aeronautica militare statunitense Chuck Yeager infrange il muro del suono. Nel 1964 il leader del movimento americano per i diritti civili, Martin Luther King, diventa il più giovane vincitore del premio Nobel per la pace, assegnatogli per la guida della resistenza non violenta alla fine del pregiudizio razziale negli Stati Uniti. Nel 1979 si svolge a Washington la prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti, con la partecipazione di decine di migliaia di persone. E nel 2007 nasce il Partito Democratico Italiano. Nel 2021 la compagnia aerea Alitalia effettua il suo ultimo volo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 ottobre del 1968, ai 19esimi Giochi Olimpici, Jim Hines diventa il primo uomo ad abbattere la barriera dei 10 secondi sui 100 metri piani, con un tempo di 9 secondi e 95. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 ottobre del 1969 Lucio Battisti lancia il singolo Mi ritorni in mente. Nel 1977 viene pubblicato Alive 2, l'ottavo album dei Kiss, premiato con un disco d'oro e 3 di platino, di cui uno doppio nel 1996. E nel 2000 Alex Britti debutta in classifica con Una su un milione. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hannah Arendt, nata il 14 ottobre 1906 ad Hannover e scomparsa a New York il 4 dicembre 1975. La filosofa tedesca difese il concetto di pluralismo in ambito politico. Ricordiamo anche Dwight D. Eisenhower, nato a Denison il 14 ottobre 1890 e scomparso a Washington il 28 marzo 1969. È stato il 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Il mondo del cinema ricorda Roger Moore, nato a Londra il 14 ottobre 1927 e scomparso a Crans-Montana il 23 maggio 2017. Con 7 film all'attivo, è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E compie oggi 76 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Alda De Usanio. Con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi si trova in libertà ha gran bene e non lo sa.
0: Stai ascoltando

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre, controllo optometrico metrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni. Tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di un chilometro e 500 metri circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 1488 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire.

0: Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia. Sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione. Le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario. Sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Stai ascoltando

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Un altro giorno che comincia, un altro buongiorno che arriva per i nostri mattinieri che hanno scelto Radio Selene, che sono lì, che aspettano un buongiorno perché magari tutto il resto della famiglia dorme, sui gruppi tutto tace, perché avete magari amici, parenti che si svegliano un po' più tardi. Buongiorno Silvia Tempesta, e qua siamo già due, quindi chi c'è dall'altra parte? Buona mattinata, oggi mercoledì ed è il 14 ottobre del 2026.

0: passati i primi minuti. Buongiorno a Riccardo che ci sta ascoltando da Andria. Buongiorno, buongiorno a te, grazie naturalmente per essere dall'altra parte. Voi ci siete, com'è il tempo dalle vostre parti proprio in questo preciso momento? 347 727 2274, cerchiamo di monitorare prima di occuparcene come sempre negli aggiornamenti delle 7:30. E a proposito di aggiornamenti, ci sono anche le altre notizie. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. E questa la conclusione. Politica: l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca: un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, ma più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
1: Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Iniziamo con la musica in questa mattina, scorpacciata di musica fino a sempre, perché non vi lasciamo mai con le nostre canzoni. Riprendiamo da Karol G con Bruno Mars e poi Lucio Battisti.

Siano le mie orecchie stamattina, neanche un minuto di non amore, che eleganza. Questa canzone era il 1977. Come il tempo, vi chiedevo dalle vostre parti. Allora, siccome mi chiedete di corato, vedo alle mie spalle, ho un'anta della persiana chiusa, quindi vedo a metà, però sbircio un raggio di sole, che è già tutto dire. E quindi è una cosa bella, è una cosa positiva sicuramente, dopo tutta l'acqua. Però diciamo che ci sono anche tanti nuvoloni che non so se arrivano o se ne vanno, e quindi questo è tutto da capire. Ad Alberobello mi piace che mi aggiornate sempre sulla situazione ad Alberobello, 12 gradi, in realtà corato 13, quindi anche le temperature si sono leggermente abbassate, poi c'è questo vento che ti dà la percezione che faccia più freddo, però effettivamente siamo intorno ai 12-13 gradi, vento forte, quello continuerà anche in questi giorni, e cielo poco nuvoloso, grazie. Un saluto anche a Trani, dove c'è Luca che ci ascolta, ci augura buona giornata, la sua giornata è cominciata alle 6, come tutti i giorni da lunedì al sabato, sottolinea al sabato, e quindi ciao, e tempo più o meno da quello che ho capito e come quello che appunto c'è qui a Corato. Condividiamo questo cielo, condividiamolo a quest'ora del mattino, 347 7272274, se avete la possibilità appunto di aggiornarmi sulle condizioni del tempo, se le vostre tapparelle sono già alzate questa mattina. C'è Gaia.

risposta nostra Gaia. Buongiorno, io mi vorrei trasferire momentaneamente, come dire, a Gallipoli, perché ho visto delle foto bellissime. Non sono da Guinness dei primati, ma una tavolata ed una torta così lunghe, oh, mica si vedono tutti i giorni. E invece qualche giorno fa, in questa suggestiva cornice del castello Angioino, appunto a Gallipoli, sospeso sul mare di Gallipoli, in occasione di un evento di beneficenza a favore dell'ospedale pediatrico oncologico di Lecce, si è consumata questa cena benefica. E nel salone, stretto e lungo quasi 100 metri, colore unico il bianco, ve lo descrivo, no? Vi descrivo la foto che sto guardando, il bianco del tovagliato, dei fiori, è stata imbandita questa tavolata lunga più di 20 metri, c'era pure la torta, anche questa tutta bianca, allestita in uno spazio all'aperto vicino appunto al mare. Ma che bella immagine, ma che poi per raccogliere fondi comunque è sicuramente stato ancora più bello. Beh, insomma, dicevo, non da record, ma ci siamo quasi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da 25 anni con ING. Puoi!
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Radio Selene.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
8: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
9: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
8: Vedo la luce in fondo al tunnel.
9: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
10: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
11: La persona speciale sta per compiere gli anni?
12: Sì.
11: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
12: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
11: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
12: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
2: Questa è Radio Selene.

0: questa canzone struggente di Samuele Bersani questa mattina su Radio Selene, si chiama Spacca Cuore. Ora ci occupiamo delle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi mercoledì 14 ottobre 2026, mercoledì con tempo che risulterà ampiamente stabile e soleggiato su tutta la regione con cielo sereno o poco nuvoloso per questa intera giornata. I venti continueranno ad essere forti con raffiche fino a 54 km all'ora. I mari molto mosti, temperature massime che restano stazionarie, toccando 19 gradi sia a Bari che a Lecce.
1: Stai ascoltando

Sessa su Radio Selene, buongiorno, le 8:20. A quest'ora di solito ci concentriamo su qualcosa di nuovo, no? E quindi c'è quello che continua ad essere il percorso di una brava cantante che ci piace molto e che si chiama Levante, che in questa canzone parla della paura di deludere, del senso di colpa, della fuga. E insomma, devo dire che sono temi abbastanza importanti e che toccano sicuramente un po' tutti noi. La canzone si chiama Ruggine.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
7: La persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buongiorno a Giusy che mi scrive: Maria Rita, buongiorno, mancano 72 giorni a Natale. E come diceva Massimo Troisi, mo me lo segno. Buona giornata a te. Noi riprendiamo da Cher, riascoltiamo anche James Blunt e poi

Beyoncé, The Colors su Radio Selene. Ora vi racconto un pezzo di storia francese in realtà, perché era il 14 ottobre del 1963. Quel giorno si svolgevano i funerali della donna che aveva commosso il mondo con la sua voce. Si chiamava Edith Piaf, lei era morta il 10 di ottobre, aveva soltanto 47 anni quando morì. Una vita caratterizzata purtroppo dalla povertà, prima dei teatri gremiti, prima dei dischi venduti in tutto il mondo, prima che Parigi imparasse proprio a riconoscere quella voce inconfondibile. Pensate che lei trascorse la sua infanzia in una casa di prostituzione in Normandia, perché a gestirla era sua nonna paterna. Poi lasciò quella casa, cominciò ad accompagnare suo padre, un artista ambulante che si esibiva per strada, e fu proprio in quell'ambiente che iniziò a cantare. Chiaramente non aveva alle spalle un'educazione musicale raffinata, né i privilegi di una famiglia benestante. Aveva una voce, e quella voce sarebbe poi diventata il suo destino. Un destino in realtà molto triste, perché poi anche le sue canzoni, ogni volta che interpretava per esempio una canzone d'amore, sembrava fare una confessione. Quando cantava il dolore era difficile non crederle. Perché? Perché perse una figlia di soli 2 anni, perse l'amore della sua vita in un incidente aereo. Poi negli anni successivi continuò ad esibirsi, però le sue condizioni di salute cominciarono a peggiorare. Pensate che quel giorno, nel giorno dei funerali, la Chiesa Cattolica le negò il funerale religioso, ma quel giorno 500.000 di persone l'accompagnò nel corteo funebre. Mai c'era stata una mobilitazione simile per un addio. Nella sua carriera, ci fermiamo al 1960, arrivò una canzone destinata a diventare il simbolo della sua vita intera, tradotta in italiano: non rimpiango nulla. Cioè lei non cancellava ciò che aveva vissuto, non significava che il dolore fosse sparito, ma nella sua interpretazione diventava davvero una dichiarazione di volontà. E allora questa mattina ricordiamo l'usignolo di Francia, Edith Piaf. No.

0: Paradiso con la sua agitare Coca-Cola su Radio Selene. Siamo arrivati al momento delle notizie. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
1: La politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina.
2: Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver trasmesso a Washington delle proposte relative a nuovi incontri e alla prosecuzione dei negoziati volte a porre fine alla guerra con la Russia. Zelensky ha ribadito che Kiev sostiene la proposta della Casa Bianca di un cessate il fuoco riguardante le infrastrutture energetiche, sottolineando tuttavia che anche Mosca deve far parte di questo accordo. La Russia denuncia abbattuti 34 droni diretti verso Mosca. Kiev parla invece di un raid su un palazzo di 9 piani nella capitale, un morto e 4 feriti.
1: In Oriente sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh, dove è stata udita una forte esplosione dovuta alla contraerea in funzione e nei pressi di un impianto del colosso petrolifero Aramco nell'est del paese. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati dai sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a.
2: Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni.
1: Il calcio serataccia per le italiane in Champions League. Nella seconda giornata della League Face, Inter e Napoli finiscono battute rispettivamente dal Club Brugge e Villarreal. A San Siro i belgi passano 4-3, apre le marcature un rigore dell'italo-tedesco Tressoldi, autore poi di una tripletta nella ripresa. Nel mezzo Lautaro la pareggia e poi la riapre, ma il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero bel gol di Bonny, che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. Allo stadio della Ceramica gli spagnoli battono invece gli azzurri di Allegri 3-1. Mikautadze, Mourinho e Olu Wasei ribaltano il vantaggio iniziale di Rachmani. Partenopei sempre a quota 0 punti.
2: È tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Radio Selene.
0: Stamattina su Radio Selene lezione di dialetto. Come si dice nel vostro dialetto? Dove arrivi pianta il zippo? Secondo me ne sentiremo delle belle, perché conto su di voi. E ne parliamo tra poco. Subito il P e poi Pink Floyd.

0: Side nella nostra mattina. Buongiorno, probabilmente vi siete fermati, se stavate per scendere dalla macchina vi sarete fermati ad ascoltare Fermate il mondo, voglio scendere e ascoltare questa canzone. Intanto siamo in diretta, ancora buon mercoledì a tutti voi che avete scelto Radio Selene in famiglia, tra amici, a noi stessi. Diciamo che c'è una frase che risuona come un salvavita: dove arrivi pianta il zippo. Diciamo che quando in Puglia si cade, come dire, in preda alle preoccupazioni perché c'è tanto da fare ma non si hanno più le forze o i mezzi per proseguire, si dice proprio così. Ve lo posso dire monopolitano: do arrive chien du zip. Ce la posso fare più o meno. Ma che significato ha questa frase? Il detto vuol dire in italiano: adoperati, mio caro, mia cara, fino a quando ce la fai. Nel mondo contadino, cioè fin dove arrivi a lavorare la terra, lì pianta uno stecco, ecco, come dire, per segnale. È un articolo carino che mi sono ritrovata a leggere proprio nel pomeriggio di ieri, in senso figurato, quindi questa frase si usa spesso per combattere, come dire, la preoccupazione che insorge quando appunto si da fare molto e il tempo a disposizione invece è poco. Però in dialetto obiettivamente rende molto di più. Mi aiutate stamattina? Facciamo questo esercizio di dialetto, che ogni tanto rispolverarlo fa bene. Vedi, anch'io stamattina non ci sono riuscita molto, quindi devo fare esercizio. 347 72 72 274, naturalmente servono le vostre note vocali.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: Lorenzo, Lucio Dalla, che questa mattina abbiamo riascoltato con Se io fossi un angelo. Io sto qua che ripeto: do arrivo chien du zeppa, do arrivo chien du zeppa. Lo dico in monopolitano, ve lo sto chiedendo nel vostro dialetto. Questa frase che viene molto effettivamente utilizzata proprio quando ci ritroviamo in difficoltà, o al massimo ti dicono: senti, ma dove arriva pianta il simpo, perché non è che ti puoi dannare. Come si dice nel vostro dialetto? Cominciamo da San Vito dei Normanni.
1: Maria Rita, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Qui da noi a San Vito si dice: dorrivi, chianti lo zippo. Buona giornata.
0: Buona giornata a te. Poi mi sa che abbiamo Molfetta, giusto?
2: Buongiorno. Da noi si dice: a due live, chianti lo zippo.
0: Ah, Domenico, buongiorno. E poi abbiamo Lecce.
3: Buongiorno a tutti. Ciao. Da noi a Lecce, decimo. A Duncarri, chianti lo zippo.
0: Allora, una cosa completamente diversa. 347-7272-274. Abbiamo ancora il tempo per ascoltare i vostri dialetti. Questa è sempre una cosa bella. Mandate le note vocali, perché stamattina servono assolutamente le note vocali, se volete partecipare, se avete la possibilità di partecipare alla nostra puntata.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selena, e qui si parla in dialetto questa mattina, che bello, che bello. Ogni tanto rispolveriamo qualcosa in dialetto. Dove arrivi, pianta il zippo, come si dice nel vostro dialetto? Prima nota vocale,
1: sentiamo. Buongiorno ragazzi belli.
0: Ciao.
1: Anche da noi più o meno si dice così: adorri pinze lo zippo. Un bacio a tutti, Nunzia da Erchie.
0: Erchie, siamo in provincia di Brindisi. Un'altra.
2: Buongiorno, sono Domenico da Andria.
0: Ciao.
2: Il nostro dialetto di Arru Chianduzzi.
0: Di Arru
2: si dice.
0: Ah, grazie Domenico, ancora.
3: A due arriva, chiando zeppa,
0: va
3: dice a Taranto.
0: A Taranto, incazzati, state a Taranto. State a Taranto, va bene, grazie, grazie, perché ogni volta che chiedo la vostra collaborazione non mancate, quindi davvero un immenso grazie anche per la puntata di questa mattina. Annalisa e Madame con Amica.

0: tattici nucleari. Voglio ringraziare anche Cosimo per il suo contributo all'elezione questa mattina di dialetto. Sentiamo la sua nota vocale.
1: Buongiorno da Giuseppe.
0: Ciao.
1: Qui da Molfetta si dice. A tu arrive che duzi.
0: Grazie Cosimo, buona giornata a te. Noi chiudiamo la nostra puntata con l'ultima canzone di Ultimo.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Radio Selene.
1: Puntata finisce qui, allora grazie a tutti coloro che hanno scelto Radio Selene, a tutti coloro che ascoltano il nostro buongiorno alle 7:05, domani lo rifaremo nuovamente insieme io a Silvio Tempesta, quindi buona giornata da Maria Rita.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: È mercoledì, miei cari, è mercoledì 14 di ottobre e già due ore sono andate via. Grazie come sempre alla nostra Maria Rita Minoia, la sveglia, svegliarsi e ascoltare la musica, essere in nostra compagnia, iniziare, affrontare un'altra giornata con quella che è la colonna sonora delle vostre giornate, Radio Selene. Io sono Ilia D'Arpa, buongiorno, e da questo momento fino alle 11 sarò io ad accompagnarvi non solo con la nostra musica, ma anche con news, curiosità, i nostri argomenti. Quindi mettetevi comodi ovunque voi siate. Permettetemi però di dare anche il buongiorno al mio compagno di viaggio, in questo caso Silvio Tempesta. Ci siete tutti? Fatemi un po' vedere. Sì, allora dai che si parte. Iniziamo subito con la nostra musica e quest'oggi iniziamo insieme a Jennifer Page.

Abbiamo iniziato con un grande successo del 1998, quello di Jennifer Page, questo era Crush. Buongiorno, sono le 9.

0: maledetto me.
1: Fulminacci su Radio Selene con Maledetto me alle 9:02 primi. Ci fermiamo, ma giusto qualche minuto, insomma, per informarvi, perché adesso diamo spazio alla nostra redazione con le notizie dalla Puglia.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ieri al decreto legge per l'ex Ilva. Tra le misure è previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti a caldo di Taranto fino alla pronuncia della Cassazione. Tra le priorità anche un processo per favorire la reindustrializzazione delle aree ex Ilva, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. Difficoltà di approvvigionamento di carburante per gli aeroporti di Bari e Brindisi a causa della protesta dei lavoratori ex Ilva alla raffineria Eni. Lo fanno sapere Eni e Aeroporti di Puglia. Eni precisa che la raffineria di Taranto, prosegue in una nota, è un nodo per la produzione e l'approvvigionamento di carburante di ampie aree della Puglia, della Basilicata e della Calabria. Rifornisce i servizi essenziali di pubblica utilità, compresi i mezzi di emergenza e soccorso, gli aeroporti di Puglia, la rete di stazioni di servizio Eni Live, ma anche altre compagnie, gli operatori terzi. Il GUP del Tribunale di Bari ha rinviato a giudizio 6 imputati, tra cui l'ex sindaco di Modugno Nicola Bonasia per il presunto voto di scambio politico-mafioso avvenuto in occasione delle elezioni comunali del 2020. Tra gli imputati anche l'ex assessore Antonio Lopez e alcune persone ritenute legate al clan Parisi e Diomede. Per l'accusa, Bonasia, attraverso l'intermediazione dell'allora assessore comunale alle attività produttive Lopez, avrebbe accettato la promessa da parte di persone ritenute vicine al clan Parisi di Bari di procurare voti per il ballottaggio dell'ottobre 2020 in cambio di posti di lavoro. Lopez, per conto proprio, avrebbe anche consegnato del denaro a membri del clan in cambio di voti. Migliaia di agricoltori pronti a scendere in piazza Bari con i trattori per chiedere risposte immediate alla Regione Puglia rispetto alla grave crisi che sta colpendo il comparto regionale. Coldiretti Puglia chiede un piano straordinario di sostegno a tutte le filiere, mentre energia, carburanti, fertilizzanti, acqua pesano sui bilanci aziendali, insieme alle difficoltà di accesso al credito e alla liquidità necessaria per affrontare le campagne produttive, nel mirino anche speculazioni e importazioni di olio. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Selene.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Questa è Radio Selene.
1: Bene, bene, bene, la nostra musica e tra poco l'argomento del giorno. Di cosa si parlerà oggi? Un funghetto, tralala. Due funghetti, tralala. Sì, parleremo proprio di questo, i funghi, che buoni.

Duele el corazón, quanto mi piace lo spagnolo. Enrique Iglesias, questa è Radio Selene, ancora buongiorno a tutti quanti voi. Allora, iniziamo la nostra bella chiacchierata e oggi ho deciso di portarvi a Nardò, quindi siamo nel nostro bellissimo Salento, perché qui si torna sui banchi di scuola, ma attenzione, stavolta niente matematica, italiano, geografia, perché a Nardò si va a scuola di funghi, proprio così. Proprio da oggi, 14 ottobre, prende il via un corso dedicato a chi vuole imparare a conoscere e riconoscere i funghi spontanei. Dunque, saranno 3 pomeriggi di lezione per un totale di 12 ore, durante i quali si parlerà delle diverse specie, delle regole per la raccolta e soprattutto di come evitare pericolosi errori, perché lo sappiamo, no? Con l'arrivo dell'autunno noi pugliesi amiamo questo periodo perché inizia una vera e propria caccia al tesoro, scarponcini ai piedi, cestino in mano e via alla ricerca dei funghi. Che bello che è. Anche se c'è una differenza importante, no? A differenza dei tesori, delle favole, non tutto quello che troviamo nel bosco è un regalo da portare a tavola, lo sappiamo perfettamente, perché alcuni funghi velenosi possono somigliare moltissimo a quelli commestibili. Ecco perché non bisogna mai fidarsi soltanto delle fotografie, dei consigli degli amici o delle vecchie credenze popolari. Sappiatelo, i funghi raccolti vanno sempre fatti controllare da un micologo qualificato. Ebbene, proprio il corso di Nardò servirà anche a ottenere o rinnovare il patentino previsto per la raccolta. E allora ben vengano insomma queste iniziative, perché lo sappiamo, andare a funghi è bellissimo, ma il vero esperto non è quello che riempie il cestino, ma quello che sa cosa può metterci dentro.

Levante Delia, al mio paese inteso come la Puglia, no? In questo caso, perché insomma noi pugliesi amiamo andare a raccogliere funghi. Io ricordo insomma quando ero piccina, ma anche da adulta, che la mia mamma era bravissima, tra l'altro, insomma, a raccogliere funghi. Lei li conosceva praticamente tutti, ma erano altri tempi. E quindi si andava a raccogliere funghi nelle macchie mediterranee, la nostra macchia, mamma mia, quanti ricordi, nelle pinete. Allora vediamo un po', io ricordo ad esempio alcuni funghi, non so come si chiamano in italiano, anche perché non hanno nomi particolari, ma ricordo ad esempio in dialetto gli marieggi, gli marigioni, le minitule, i funghi sanguigni, insomma c'erano veramente tante di specie, no? Però bisognava sempre fare molta attenzione. Vi piace andare a funghi oppure siete tra quelli che preferiscono trovarli direttamente nel piatto? E qual è il vostro piatto preferito a base di funghi? Mi dispiace.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Eccola qui Noemi con Tu cosa fai questa sera? Allora, non so cosa faremo questa sera, ma so cosa stiamo facendo in questo momento, perché noi stiamo praticamente parlando di funghi e, come abbiamo già detto, andare a funghi è sicuramente una cosa bellissima. Poi io adoro i funghi, ma i funghi bisogna conoscerli bene, ecco perché a Nardò hanno deciso, insomma, di fare questi 3 giorni per insegnare, no, non parlo solo di ragazzi, ma anche di adulti, insomma, tutti coloro per funghi a riconoscerli, perché in alcuni casi, e purtroppo ci sono stati dei casi anche dove praticamente qualcuno, come dire, ci ha lasciato la pelle, no, proprio per i funghi. Quindi bisogna sempre fare molta attenzione a riconoscerli. E allora vi chiedo, a voi piace andare per funghi o siete di quelli che magari preferiscono trovarli già pronti nel piatto e magari qualche ricettina a base di funghi? Qual è quella vostra preferita? Allora io voglio salutare Vincenzo da Capurso, che mi dice: beh, a me piace andare a raccoglierli, ho fatto, bravo, il corso di riconoscimento e ho il permesso di raccolta, e dopo nel piatto con la pasta oppure al forno con carne e patate, mamma mia che bontà. Così come voglio salutare anche vediamo un po' il nostro amico Daniela da Taranto, che dice: io preferisco trovarli già nel piatto, possibilmente sulla pizza. Buona la pizza con i funghi! Funghi, mozzarella e un po' di salsiccia. E se qualcuno vuole andare a raccoglierli, io nel frattempo apparecchio. Ce ne sono altri che leggeremo tra poco. Voi continuate a inviarli al 347 7272 274.

e di Paul McCartney. Pensate un po', eravamo negli anni 70, 1973, e invece in questo caso vi riporto nuovamente ai nostri giorni, e lo facciamo con un artista che amiamo particolarmente, una grande voce, una grande sensibilità.

0: nostre giornate. Tra l'altro lui ha detto che in questo suo nuovo lavoro c'è anche molto di un grandissimo e immenso Lucio Dalla. E allora parliamo di Marco Mengoni con il suo nuovo singolo che parla proprio di questo, di queste giornate perse, quando dovremmo avere invece più tempo e vivere il momento.
1: Non ti rivedrò

0: Questa è Radio Selene.
1: Sono le 9:49 ed eccoci qui a continuare quello che è il nostro appuntamento di questo mercoledì 14 di ottobre. Ancora buona giornata a voi tutti. Ritorniamo alla nostra musica con Ella Langley.

Mauro qui su Radio Selene. Io voglio dare il buongiorno a Marco che mi scrive da Martina Franca, dalla bellissima Martina Franca, e lui dice: buongiorno, approfitto di voi quest'oggi per fare gli auguri a mia zia Isa, anche se noi la chiamiamo zia Chicca perché oggi è il suo compleanno, sono 50 anni, lei vi segue sempre insieme alle sue colleghe di lavoro e noi facciamo un mondo di auguri ad Isa, detta anche zia Chicca. Ciao! Auguri! Felice giornata da tutti quanti noi!

0: Che bella. Tiziano Ferro che abbiamo ritrovato con Cuore Rotto qui su Radio Selene. E adesso ancora una volta spazio all'informazione, in questo caso con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: Prima notte al Gemelli di Roma dopo l'operazione per Papa Leone XIV, il pontefice fa sapere la sala stampa del Vaticano. Ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
1: La politica, comunicazione al Senato di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia, sulla competitività delle imprese, il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida, dice la Presidente del Consiglio, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi.
2: Gli esteri, notte di tensione tra Russia ed Ucraina con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece i droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
1: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi, che hanno lanciato nuovi attacchi nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte dei ribelli yemeniti. Il presidente Trump torna intanto a minacciare l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: lo colpiremo duramente, ne abbiamo abbastanza.
2: La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione in Istanbul. A darne notizia è stata questa mattina la stessa emittente. L'operazione sarebbe legata ad un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro, che coinvolge il proprietario del canale. 11 persone sono state poste in custodia. Le trasmissioni in diretta sono state interrotte e per l'emittente è stato nominato un amministratore giudiziario.
1: In chiusura uno sguardo ai mercati, avvio in positivo per le borse europee, quei listini che attendono il dato sull'inflazione USA. Parigi sale dello 0,32%, Francoforte guadagna lo 0,25%, Londra è piatta a meno 0,03%. Avvio e rialzo per la borsa di Milano, il FTSE MIB segna un più 0,29%.
2: È tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Da 25 anni con ING puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Radio Selene.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
3: Questa è Radio Selene.

Elisa, la voce inconfondibile del nostro Giuliano San Giorgi con Ti vorrei sollevare. Allora, stiamo parlando come sempre del nostro territorio, della nostra meravigliosa terra, della Puglia. Abbiamo parlato quest'oggi anche di un argomento importante, quale proprio quello dei funghi, no? Quindi tornare a quando eravamo magari ragazzi, o magari lo facciamo ancora, proprio nelle nostre macchie mediterranee, nelle nostre pinete, sentire quel profumo, quegli odori. E a proposito di profumi e di odori, stavo proprio leggendo sempre a proposito della Puglia, insomma, di quello che sta per accadere a Castellana Grotte dal 17 al 18 di ottobre, che arriva una festa davvero particolare, che è la festa d'autunno e dei frutti dimenticati. Che bello che è, un nome bellissimo. E allora uno ci si chiede, sì, ma quali sono questi frutti dimenticati? Come no, le vogliamo ricordare: giuggiole, le sorbe, i corbezzoli, le carrube, le nespole, quelle lì che crescevano nei giardini. Ce ne sono ancora, sì, però non hanno lo stesso sapore, secondo me, no? Quindi i nostri genitori questi frutti li conoscevano benissimo, adesso sono quasi scomparsi. Ebbene, proprio questo, quello che stanno per fare a Castellana Grotte, quello di organizzare proprio questa festa da dedicare decisamente a loro. Saranno due giornate tra degustazioni, incontri, musica, tradizioni, un'occasione insomma per riscoprire la biodiversità della nostra terra, ma anche possibilmente per far conoscere ai più giovani sapori che appartengono forse al passato, ma sicuramente alla nostra storia. Quindi se magari vi capita l'occasione, vi consiglio anche di andarci. La nostra musica che continua invece su Radio Selene con Chris

Parlando della nostra terra, stiamo parlando della nostra Puglia. Quando si parla di terra si parla soprattutto, insomma, dei nostri agricoltori, di coloro che veramente lavorano ogni giorno, quindi a tutti loro va veramente un abbraccio fortissimo. Poi voglio salutare anche Lello, che invece ci scrive dalla provincia di Cosenza. A proposito dell'argomento del giorno, dei funghi, lui dice: purtroppo non sono capace di andare a trovare funghi, anche perché quelle poche volte che sono andate ho cercato e trovato solo quelli velenosi. Fermati! Non farlo. Piatto preferito: tagliatelle oppure scialatielli ai funghi porcini. Mamma mia, che bontà, mi sembra quasi di sentirne il profumo. Lello, tra l'altro, è un autotrasportatore e quindi colgo l'occasione per salutare anche questa grande categoria. Quindi un forte abbraccio a te, Lello, e a tutti gli autotrasportatori. La nostra musica che torna ad accompagnare tutti, ma proprio tutti quanti voi, lo facciamo con questa canzone. Che bella annata, 1964. Lei è Mina.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Radio Selene.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Fabri Fibra con Antidroga. Allora, stiamo parlando di funghi, ci sono ancora dei messaggi, anche note vocali, quindi voglio salutare Michela da Andria. Mi dispiace perché praticamente gli ho sbloccato un ricordo, devo dire non tanto felice, perché lei ci scrive: buongiorno Radio Selene, i funghi no, meglio comprarli, anche perché rischi che poi quando vai lì ti rubino la macchina. È quello che è successo a mio padre e mia madre. Oddio, mi avete sbloccato un trauma, dice. Poi fortunatamente santi contadini che hanno sentito le urla dei miei genitori e fortunatamente ci hanno presi e riportati a casa. Dice tra l'altro, insomma, devo anche dire che in quel periodo c'era la mia mamma che correva con mio fratello all'interno del marsupio. Trauma! Mi dispiace Michela, non volevo risvegliare tutto questo. Sono invece ben contenta e felice di quello che dovrà fare il nostro Antonio Ruvo di Puglia, che è un grandissimo chef. Lui mi dice: a proposito di funghi, lo dico a tutti, è domani in diretta su Rai 1 al programma 1 mattina. Porterò una ricetta a base di nostri funghi cardoncelli, quindi la Puglia protagonista. Ma che bella notizia, Antonio, grazie, orgogliosi di te e della nostra Puglia. Oh, la ricetta però poi la vogliamo, anche noi, magari valla dare prima su Rai 1, però poi la vogliamo anche noi. Intanto per te un caloroso abbraccio, così come voglio salutare anche Filomena da San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi, che ha da dirci qualcosa.
1: Buongiorno Ilia. Ciao. Allora, io sono e per andare a trovarli no, perché ho un po' paura di cercarli.
0: Beh, se non li conosci,
1: però mi piacciono tantissimo, faccio in tutti i modi, dal risotto alle scaloppine con i funghi, sì. E metto sulla pizza perché mi piace molto la capricciosa, sì. E mi piacciono tutti i tipi di funghi in qualsiasi modo, però andare a trovarli non per pigrizia ma per paura. Buona giornata.
0: Grazie Filomena, magari la prossima volta invece di andare a cercare funghi una bella passeggiata nelle nostre pinete, respirare pieno

nostro appuntamento che volge quasi al termine, perché io sto per salutarvi, tra poco sarete anche con la nostra Rebecca Epifani. Intanto la grande musica che continua, in questo caso con Elisa. Che bella che è questa canzone, avete presente le ferite del cuore, dell'anima? Beh, lei ci racconta che anche quelle servono per renderci più forti.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ed è così che termina il nostro appuntamento di questo mercoledì. Come al solito devo dire grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. Saluto e ringrazio anche Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Baci baci da Ilia e appuntamento a domani.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e buon mercoledì a tutti voi che siete in nostra compagnia. Come va? Come state? Benvenuti in questa terza fase della mattinata. So che avete già ricevuto il buongiorno di Maria Rita, il buongiorno di Ilia, per cui siete stati coccolati come si deve. Io arrivo un po' per mettere il punto a questa mattinata, insomma vi chiedo come state, se vi siete ripresi dallo shock del risveglio, perché comunque il mercoledì è un fratello del lunedì, perché insomma siamo nel centro della settimana, ancora nel mezzo, il weekend non è vicino, abbiamo già 3 giorni addosso impegnativi e allora c'è bisogno di un brio in più e quel brio ce lo darà la musica che continuerà ad accompagnare in diretta sino alle 13. Innanzitutto fatemi salutare chi è sveglio dalle prime luci dell'alba, ma è ancora qui Silvio Tempesta. Buongiorno e buongiorno a chi come lui è in piedi da un pezzo, ma tieni duro. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto, siamo pronti per ripartire, la musica c'è. E allora partiamo

come stai? Claudio, facile chiederlo, difficile rispondere. Ognuno di noi lo farà a mente. Intanto abbiamo riascoltato questo grande successo del 1978 su Radio Selene. Buongiorno amici, sono le 11 punto.

0: Spyro nel nostro appuntamento di oggi, Material Lover su Radio Selene. Ed ora diamo la linea ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È il giorno delle comunicazioni della Presidente del Consiglio a Camera e Senato in vista del cruciale vertice europeo di domani. E fatalmente il discorso va soprattutto sulle guerre, sulle spese di riarmo e sulle posizioni delle varie forze politiche al riguardo. È il tema dei temi che spacca maggioranza e opposizione. Meloni ha detto, cercando di essere la più chiara possibile, che non ci sono spese di difesa che vengono sottratte, ad esempio, alla cura negli ospedali. Sono poste distinte e sono anche flussi diversi che arrivano dall'Europa che possono essere utilizzati appunto per la difesa, per ciò che è necessario in questa fase cruciale. Ha parlato molto della situazione e delle guerre, ha parlato molto dell'aiuto necessario a Kiev e anche del fatto che il formato E3, composto da Gran Bretagna, Francia e Germania, può anche lavorare a nome dell'Europa, ma deve essere investito ufficialmente come tale, se no si va in ordine sparso. E poi ha avuto un attacco duro dopo aver parlato della situazione di Gaza e della Cisgiordania, aver criticato pesantemente Israele per ciò che avviene nei territori occupati, ha avuto parole dure nei confronti dell'opposizione che accusa il governo di voler fare spese insensate per il riarmo. Gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione, quando erano al governo, approvarono in piena pandemia un aumento delle spese militari da circa 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina. L'attacco è direttamente a Conte, che è stato il più duro nei confronti del governo e che presumibilmente replicherà.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Radio Selene. Radio Selene.
0: Ancora buongiorno e buon mercoledì e buono spuntino. Questo è l'orario, no? Per fare merenda per gli adulti. Ecco, benvenuti nella nostra diretta. Tanta musica e tante chiacchiere da fare insieme. Ripartiamo da Gianna Nannini. Meraviglioso errore.

diversamente Umberto Tozzi nel nostro appuntamento di oggi. E buongiorno e buon mercoledì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia e a chi per la prima volta fosse da queste parti. Amici cari, ho voglia di parlare con voi di consigli oggi. Ah, che sono belli i consigli. I consigli ci aiutano a prendere delle decisioni, soprattutto quando siamo più piccoli, acerbi, inesperti. Ci affidiamo con mente e corpo ai consigli delle persone, soprattutto che ci vogliono bene, persone che stimiamo, persone che per noi sono un po' quelle che fanno sempre la cosa giusta, e quindi ci affidiamo a loro, chiediamo a loro un consiglio magari per prendere una decisione importante. Man mano che cresciamo, non so perché, la nostra capacità di accogliere i consigli si assottiglia sempre di più fino a diventare quasi invisibile in alcuni casi. Dipende dal temperamento, dipende dal carattere, senza ombra di dubbio. Ad ogni modo, ci sono delle situazioni in cui è sano e saggio, anzi, chiedere e ricevere dei consigli e seguirli, come quando dobbiamo affrontare una nuova esperienza e c'è chi ha più esperienza di noi in quel campo, in quel settore. A volte abbiamo bisogno anche di un giudizio da un punto di vista esterno, no? Perché magari noi siamo coinvolti emotivamente, magari in quella relazione non riusciamo a vedere oggettivamente quello che sta succedendo. Ci sono altri casi in cui invece fare di testa propria può essere altrettanto saggio, soprattutto quando dobbiamo seguire delle scelte personali, insomma dobbiamo prendere delle decisioni che poi impatteranno solo sulla nostra felicità, e allora è giusto che siamo noi a dire l'ultima parola. Parleremo di questo e iniziate a dirmi se siete tipi da seguire i consigli oppure no al 347-7272-274. Intanto Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari arrivano con Goya. Cosa so-

Uomini Tattici Nucleari con Goia. Nel nostro appuntamento di oggi stiamo parlando di consigli, consigli che sappiamo accettare, consigli che ci vengono dati anche se non li abbiamo richiesti, consigli che non vogliamo proprio ricevere. Che tipo di persona sei? Che tipo di persone siete voi, amici in ascolto? Raccontatemi la vostra al 347-7272-274. Vi piace ricevere consigli? Li seguite? Preferite fare di testa vostra? Dicevamo prima che quando si tratta di decisioni strettamente personali, i più preferiscono seguire il proprio istinto.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: nostro appuntamento di oggi, 11:30 in punto. Abbiamo un appuntamento imperdibile con il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Amici cari, ho un pacco regalo da consegnare, lo faccio grazie ai microfoni della radio. Sono felice che i nostri ascoltatori mi rendono partecipe di questi momenti qui. Speriamo che la festeggiata, che è una donna, risponda al nostro telefono, perché c'è dell'amore nell'aria. Che squilli il telefono. Allora, vi dico già che andiamo in quel di Trigiano. Spero di non aver spoilerato troppo, comunque sicuramente a Trigiano ci sono tante persone che si amano e ci sono magari diversi festeggiati e diverse festeggiate. Lei però è la prescelta, perché? Perché una persona che vuole bene a questa persona qui ha chiamato in radio e ha prenotato una sorpresa che, vi ricordo, vanno prenotate. Squilla? Squilla, che è già un buon segno. Speriamo che non sia impegnata. Vi ricordo che dovete chiamare lo 080 898 1188 per prenotare una sorpresa di auguri. Ci date le informazioni e noi prendiamo in carico tutto il resto. E i nostri B-Day appunto si svolgono alle 11:30 ma anche alle 17:30, così per cercare di captare il festeggiato o la festeggiata quando presumete sia più libero, perché sennò se poi non ci rispondono noi non riusciamo a portare a termine questa sorpresa e mi dispiaccio moltissimo innanzitutto. Poi devo ricordare ai ganci, che sono i nostri collaboratori, che dovete trovare il modo, insomma, una scusa per portare il festeggiato o la festeggiata vicino al telefono. Ultimi squilli, dai che ce la facciamo anche oggi. Alla fine ieri all'ultimo ce l'abbiamo fatta. No, niente? Ah, che dispiacere. Vabbè, io questi auguri li faccio lo stesso. Caro Piero, se sei in ascolto, tu che hai organizzato il tutto, filma, filma, perché io voglio fare in diretta su Radio Selene tanti auguri a Stella, che oggi compie 27 anni. Questi auguri giungono dal suo fidanzato Piero da Giovinazzo, che aveva scritto su questa lettera virtuale: ti amo tantissimo. E allora Stella, con questo augurio pieno di amore da parte di questo ragazzo che oggi ha fatto una cosa bellissima e coraggiosa, farti gli auguri in diretta su Radio Selene, anche noi della squadra ti facciamo tanti tantissimi auguri, che possa essere una giornata speciale. E come detto prima, il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando

Secrets nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Amici, siamo pronti ad accogliere un nuovo brano, l'ultimo lavoro di Levante che arriva dal suo ultimo disco. È un'immagine molto evocativa quella che ascolteremo in questo brano. Abbiamo visto sicuramente tanti film in cui accade questo: una persona che sceglie di scappare da una storia d'amore prima che le cose si rovinino, e allora lo fa all'alba, lasciando un bigliettino

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro mercoledì di musica. Tra poco ascolteremo una collaborazione che mi piace tantissimo. Julie e Bresh, un brano che io definisco una carezza, serenamente. Ma subito un salto nel 1999 con Lynn Marlin, Sitting Down Here.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Che bella, mi piace tantissimo, spero sia lo stesso per voi. Più la si ascolta, più questa canzone diventa familiare. Serenamente, Giulia e Brescia. Questa, senza ombra di dubbio, è già parte delle vostre vite. Un grande successo, se non forse uno dei più grandi successi di Eros Ramazzotti. 1996, si pensava fosse dedicata a Michelle e anche voi l'avrete dedicata a qualcuno. Più bella cosa, Eros Ramazzotti.

0: loro erano i Jungle con Sunshine nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Benvenuti su Radio Selene. Ed ora diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie. Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Secondo quanto è emerso finora, si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. Uno di loro è figlio di un carabiniere. I due, convocati in caserma dal PM nella notte, avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. Tra questi, il più grave è quello commesso ai danni dell'attore Davide Iacopini. Copini, ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora alla procura dei minorenni.
1: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
2: Politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la premier. Una legittimazione per Mosca mentre le bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio europeo, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
1: Il massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli USA, quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano.
2: Economia, nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%, lo stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte è una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma al più 0,6%. Energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile media annua.
1: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, riscattare il martedì amaro in Champions League. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
2: È tutto, ma più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Questa è Radio Selene.
0: Continua così il nostro appuntamento con la musica e ancora buon mercoledì a tutti voi che siete appena arrivati qui su Radio Selene. Tra poco ascolteremo Gianluca Grignani con Speciale, ma prima Angelina Mango e Marco Mengoni arrivano subito con Canto d'amore.

Con speciale nel nostro appuntamento di oggi parliamo di qualcosa di speciale. Non è una nostra tradizione, questo lo sappiamo, e il fatto è che abbiamo bisogno di leggerezza, abbiamo bisogno di occasioni per evadere dalla routine, dalla monotonia, e quindi accogliamo tradizioni che non sono le nostre. Sto parlando di Halloween, per esempio, che sta per invadere completamente la cittadina di Gallipoli, che viene conosciuta, anzi è conosciuta, come la città della movida estiva in particolar modo. Ma visto che la Puglia la vogliamo destagionalizzare al 100%, è Gallipoli che si fa pioniera di un bel festival d'autunno e accoglie in un parco tutto ciò che è autunnale ma anche halloweenesco, non so se si può dire, inventerò questa nuova parola. E quindi ogni weekend in questo grande parco ci saranno installazioni artistiche, scenografie luminose, un bel campo di zucche tipico della stagione, con tanto di laboratori creativi per l'intaglio delle zucche, teatro di burattini, ancora laboratori di modellazione della creta, c'è chi addirittura insegnerà a fare gli gnocchi, che male non fa, chissà, magari con la variante della zucca. È un bel evento che accoglierà famiglie, quindi grandi e piccoli, che hanno voglia di dedicarsi a questa che diventa alla fine una nuova occasione di svago. E voi che ne pensate? Farete qualcosa per Halloween? Siamo al 14, manca mezzo mese, ma in fondo c'è chi ha già le mani sulle zucche. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

again, John Newman. Nel nostro appuntamento di oggi parlavamo di Halloween, che è una festa tra virgolette non nostra e che incute del timore, però se presa così con leggerezza e goliardia diventa un grande scherzo. Di fatto la formula più diffusa è dolcetto scherzetto e quindi alla fine è tutto molto buffo. Sapete che cosa spaventa veramente? L'arresto cardiaco. Tra poco voglio parlare di questo, perché ci sono delle lezioni di manovre salvavita che la Croce Rossa è pronta a dare pubblicamente, che possono fare la differenza. In quel di Brindisi, state con noi.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico metrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao. Grazie mille, buona giornata.
8: A te, buon compleanno.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Nel nostro appuntamento di questo mercoledì mattina che vuole accogliere tutti coloro che sono appena saltati in auto. Buongiorno e benvenuti su Radio Selene. Amici, voglio parlare con voi di un qualcosa che spaventa, che speriamo di non dover mai incontrare sul nostro cammino, però può accadere. Parliamo dell'arresto cardiaco, qualcosa che se dovesse accadere di fronte ai nostri occhi magari non sapremmo gestire. La paura, tra l'altro, è talmente paralizzante da scioccarci. È per questo che a Brindisi si stanno organizzando delle lezioni per imparare le manovre salvavita, e lo si fa con la Croce Rossa Italiana, cioè con coloro che sono esperti in questa maniera. E appunto la città si prepara a dedicare una giornata di sensibilizzazione sull'arresto cardiaco grazie all'iniziativa Due Mani sul Cuore, organizzata dal Comitato di Brindisi della Croce Rossa Italiana per celebrare la giornata mondiale di sensibilizzazione sull'arresto cardiaco. L'appuntamento è per questa domenica 18 ottobre e tutti i cittadini, proprio tutti, sono invitati a partecipare dalle 17 alle 20 in Piazza della Vittoria per apprendere quali sono le tecniche di rianimazione, perché tutti noi possiamo intervenire. Durante questo evento infatti i partecipanti avranno la possibilità concreta, reale, tangibile di provare su alcuni manichini le manovre salvavita. Noi speriamo che non debbano mai essere necessarie, ma se dovesse mai capitare è bene sapere cosa fare, perché questo può fare la differenza. E allora, amici, siete invitati tutti quanti ad esserci. Intanto Luis Capaldi.

Replay Samuele Bersani dal 2000 ai nostri giorni per far parte della nostra diretta mattutina. Ancora buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene. Siamo pronti ad ascoltare una nuova collaborazione. Dopo Buon Vento con Alfa, Lorenzo torna a condividere il microfono con una voce della nuova generazione, questa volta per rileggere un pezzo già presente nell'album Il Corpo Umano, volume 1, uscito nel gennaio del 2025. Sto parlando di una collaborazione con Samurai J, che dà a questo brano nuova linfa, Le Foglie di Te, Jovanotti e Samurai J.

0: Radio Selene.
1: Continua così la nostra musica in questo splendido mercoledì, si avvicina anche l'ora del pranzo, forza ragazzi, tenete duro. Intanto, per nutrire la vostra anima, perlomeno ci siamo noi a proporvi tanta energia, tante emozioni con la musica di Radio Selene.

Michelin, io non abito al mare. Nel nostro appuntamento, a proposito poi dei messaggi che ci avete inviato, vedo che preferite andare molto per istinto piuttosto che seguire i consigli. La situazione tipica comunque è quella di coppia in cui la donna chiede un consiglio all'uomo, poi alla fine fa di testa propria. Scusateci. Nick Heyman.

Nick Heyman nel 1986 ci faceva ascoltare per la prima volta questo brano, piacevolmente riascoltato proprio oggi su Radio Selene. E buongiorno amici, mancano pochi secondi alle 13.

0: Amici, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. La musica continua con il Vivi e Rivivi e a seguire nel pomeriggio tornano a farvi compagnia tutti gli speaker di Radio Selene. Subito dopo i miei saluti la linea andrà alla redazione giornalistica per tutte le notizie dalla Puglia. Ringrazio io Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica e tutti voi per esserci stati. Ci sentiamo domani, ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. La protesta dei lavoratori ex Ilva di Taranto prosegue per il terzo giorno consecutivo con sciopero e blocchi stradali, anche dopo il decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Gli operai hanno trascorso un'altra notte all'aperto tra i presidi sulla statale 106 nei pressi della raffineria Eni e sulla statale 7 davanti allo stabilimento siderurgico. Per difendersi dal freddo si sono raccolti attorno ai falò, confermando la volontà di non interrompere la protesta. All'alba ha aperto un varco alla raffineria per consentire il rifornimento di gasolio destinato agli autobus del trasporto pubblico locale tarantino. I lavoratori intanto attendono il confronto di domani a Bari con il presidente della regione Puglia De Caro, ma avvertono che senza garanzie concrete i presidi proseguiranno. Olivicoltori di Coldiretti in piazza oggi a Bari. Circa 4.000 agricoltori hanno sfilato in corteo questa mattina partendo dalla spiaggia barese di Pane e Pomodoro fino a raggiungere la sede dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia. La strada è stata occupata e bloccata dai trattori. I manifestanti chiedono misure economiche per affrontare la crisi dell'olio, per contrastare la contraffazione, per fronteggiare emergenze stagionali come la crisi idrica. Tutti i settori agricoli sono in stato di calamità profondo, denuncia il direttore di Coldiretti Puglia, Pietro Piccioni. È quarto giorno di proteste e manifestazioni in provincia di Foggia contro il caro carburante e i costi elevati dei prodotti, soprattutto agricoli, che si riverberano sulla popolazione. A Cerignola, oltre ai presidi attivi in via Melfi nella zona industriale, agricoltori, autotrasportatori e commercianti, molti hanno aderito alla protesta non aprendo le saracinesche, sono scesi in piazza con mezzi pesanti e piccoli trattori in un corteo che ha attraversato le vie del centro cittadino. Ha ribadito la propria innocenza davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, Don Vito Martinelli, l'ex parroco della chiesa Sacro Cuore di Gesù di Corato, finito ai domiciliari lo scorso 10 ottobre con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata. Questa mattina interrogatorio di garanzia durante il quale il sacerdote ha reso dichiarazioni spontanee. I legali dell'uomo hanno ribadito che durante l'interrogatorio il loro cliente ha affermato con fermezza la sua innocenza e l'infondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Da 25 anni con ING puoi.
3: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
1: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it. Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
1: Radio Selene.
4: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1988.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2023. Come on.

0: rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Radio Selene. Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.

Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1993.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico metrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1991.

0: viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
9: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 0.

0: 398 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati. Va che abbiamo, ci siamo ritrovati e siamo già a metà settimana. Abbiamo iniziato insieme, ti giri, ti volti e siamo già a mercoledì. Anche oggi abbiamo tante cose da fare, tante cose da dire, ma questo ormai lo sapete, importante e fondamentale nel nostro appuntamento parlare di Puglia, ma anche ascoltare buona musica, farlo in maniera molto easy, molto tranquilla, ed è quello che ci impegniamo a fare tutti i giorni qua su Radio Selene. Prima di cominciare saluto il mio compagno di viaggio che vedo in una finestrella con un maglioncino verdino, niente male, saluto Gigi Savani,
3: giovane e bello e anche abbronzato.
2: Anche abbronzato. Io invece ormai sono trasparente, subito in modalità invernale. E allora pronti, carichi e trasparenti, cominciamo.

0: Radio Seleni.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
0: Radio Seleni.
3: Vi anticipo, visto che molti di voi magari in questo momento sono rientrati o stanno rientrando a casa con la fame, la zavorra, quella proprio, capito, parleremo di cibo, ma dal punto di vista economico, lo so, è un problema. Prima però Napoleone.

Adesso non so se è un caso, una coincidenza, ma mettere sempre Ramazzotti di pomeriggio quando ci sono io che disannuncio, cioè un ragazzo con la voce nasale disannuncia un cantante con la voce nasale, e farlo apposta, eh? Non è che possiamo fare radio voci nasali, basta uno, quindi evitiamolo. Radio naso, facciamo. Va bene, tergiversiamo troppo, quindi torniamo a noi, parliamo di cibo, anche perché voglio parlare di una pietanza made in Puglia che è nata come una pietanza povera, ecco, diciamo così, e poi adesso, soprattutto d'estate ce ne siamo accorti, è diventata una roba d'elite. Sto parlando della frisella pugliese, quella che in realtà nasce in maniera molto semplice. Parliamo di pomodoro, olio extravergine, sale e origano. Stop, pochi ingredienti, ma di qualità base, una roba che può veramente darti soddisfazione a pranzo come spuntino, eccetera, eccetera. Beh, qual è la notizia? Che quest'estate i prezzi anche delle friselle sono arrivati ad una cifra astronomica. Parliamo di un range che va dagli 8 ai 18 euro per una frisella basica, quindi come vi ho detto pomodoro, olio, rucola, basilico, un po' di origano, eccetera eccetera. E di qua ovviamente i pugliesi come sempre ci rimangono male, perché è un prodotto made in Puglia, è un prodotto che è cresciuto con noi, è cresciuto con la nostra terra, noi siamo cresciuti mangiando la frisella. Io ricordo quella di mia nonna, straordinaria veramente, lei la bagnava ovviamente con un po' d'acqua, ma adesso è diventato d'élite. Ed è di questo che voglio parlare con gli ascoltatori di Radio Selene, con una domanda che però vi faccio tra poco. Prima Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici. Stiamo parlando di frise, o meglio siamo partiti dalle frise come piatto povero made in Puglia, che adesso è diventato piatto mica tanto povero, visto i prezzi di cui vi ho parlato poco fa, alti. Tra l'altro leggevo, anche sbirciavo qualche menu online, per esempio ho trovato questa, che poi io non capisco, no? Frisa scomposta. Ma perché chiamarla frisa? Ma chiamala in un altro modo, chiamala insalata di quello che vuoi. Frisa scomposta, 18 euro con tartar di gamberi, viola, mela verde, pomodorini, hummus di cece, eccetera, eccetera. Oh, ma non chiamarla frisa, chiamala piatto estivo, chiamala come vuoi, non chiamarla frisa, se no noi ci impressioniamo a vedere il prezzo. Ma la domanda che voglio fare agli ascoltatori è una: quale piatto povero oggi costa secondo voi decisamente troppo? 347 727 2274, questo è il nostro numero. Scrivete attraverso WhatsApp, naturalmente sempre ben accetti anche i messaggi vocali.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Radio Selene.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
6: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

ragazzi mi avete sollevato la questione orecchiette e cime di rapa con dei prezzi secondo voi folli. C'è chi mi scrive 14, 16, 18 euro. Poi ancora Antonio da Bari mi dice: Luca, la frisella, ma stiamo scherzando, pane duro, pomodoro e olio, e in certi locali te la fanno pagare 15 euro. Mia nonna con 15 euro sfamava tutta la famiglia. Lo so ragazzi, che poi io non voglio dire che la materia prima eccetera eccetera, i costi sono sicuramente aumentati per tutti, però secondo me ci sono alcuni piatti che non possono costare così tanto. Per esperienza personale vi spoilero, anche Savoni sarà d'accordo con me, quanti ristoranti adesso anche la pasta al pomodoro per i bambini ce l'hanno a un prezzo che sembra veramente, non so, funghi e tartufo, una roba, tra l'altro piatto di pasta al sugo che i bambini non mangeranno. Altri due messaggi al volo. Carmela da Bitonto dice: io propongo una legge, se un piatto lo preparava mia nonna con gli avanzi del giorno prima non può costare più di 10 euro. E poi chiudiamo con Nicola da Bari, dice: Luca, ormai quando vedo scritto rivisitato sul menù mi spavento, significa che mangerò la metà e pagherò il doppio. La cucina è cambiata, eh.

This Love su Radio Seleni. Siamo pronti ad ascoltare una bella novità tutta italiana, brano che state in realtà già ascoltando in questi giorni su Radio Seleni, il nuovo di Levante. Levante che sarà a Bari per un in-store il 18 di ottobre. Il nuovo singolo si chiama Ruggine.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati. Questa è Radio Selene, ma questo lo sapete. Io sono Luca Catalano con voi sino alle 17 per portarvi tanta buona musica che riparte da Shaggy e Fred De Palma.

ascoltata adesso. Ma, no, ma cioè, c'è un tempo per tutto, più che altro. Non perché non me ne voglia Fred, però sai, estiva, ok, adesso andiamo oltre. Questa invece è per tutte le stagioni e gli anni, per chi come me è figlio degli anni 90. Articolo 31, Tranqui Funky.

0: Questa è Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni. Radio Seleni.
1: Tra poco si continua a parlare di Puglia con, lo sapete, eventi, appuntamenti molto belli e interessanti che riguardano il collettivo. Pensa te. Prima la musica però, Annalisa con Madame.

su Radio Selene, 16 e 14 minuti nel nostro mercoledì pomeriggio, ben ritrovati. Come va la giornata? A che punto siamo? Abbiamo finito? Abbiamo iniziato? Abbiamo, non lo so, pausa, caffè? Fatecelo sapere nel caso, anche se volete richiedere un brano, noi proviamo sempre ad accontentarvi. 347 7272 274. Detto questo, però, c'è un festival in Puglia che sta provando a fare una cosa importante, che è quella di usare il teatro, la danza e l'arte per avvicinare persone che spesso incontrano barriere nella vita quotidiana. Si chiama Oltre l'inclusione e coinvolge Bari, Trani, Andrea e Barletta. L'obiettivo è proprio quello di creare occasioni in cui persone con e senza disabilità possano partecipare insieme. Promosso dalla Regione Puglia, con Puglia Culture, propone appunto spettacoli, laboratori, danza inclusiva e attività che coinvolgono persone con e senza disabilità. Che poi si dice sempre, no? Inclusione, si parla sempre di inclusione, poi in realtà non è così semplice, sono tante le iniziative, però io tutta questa inclusione, adesso bisogna essere sinceri, spesso non la vedo, quindi ben vengano iniziative di questo tipo. Arriva Man in Me.

Man, me, Benson Boone su Radio SLN. Rimaniamo in Puglia, in particolare siamo a Bari. Non so voi, ma a me tante volte succede di passare davanti a un palazzo, una chiesa, un vicolo della città senza sapere di che cosa si tratta, cosa c'è dietro quel palazzo. Beh, a Bari oggi c'è un'iniziativa che invita a riscoprire il centro storico camminando. Si chiama Le Rotte Segrete, è un modo per guardare appunto con occhi diversi dei posti che magari tutti i giorni, ma vuoi la fretta, vuoi che siamo distratti, eccetera eccetera, posti quindi che attraversiamo ogni giorno ma di cui sappiamo pochissimo. E questa bella iniziativa mi dà anche la possibilità di farvi una domanda al volo. Non so se da voi o nella vostra città c'è un luogo che conoscete benissimo ma che magari secondo voi meriterebbe molta più attenzione, un posto di quelli stupendi poco valorizzati, poco conosciuti. Se c'è, fatemelo sapere. 347 72 72 274. Ne parliamo e lo facciamo conoscere a tutti.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Radio Selene.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
9: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Yo, let's funk this party up right here.

Africa Bambata su Radio SLN, un paio di messaggi al volo. Vi ho domandato poco fa i posti belli della vostra città, due punti di vista. C'è Roberta che da Bari addirittura parla di un quartiere, dice: secondo me il quartiere Libertà di Bari, tutti parlano sempre del centro, del lungomare, ma anche nei quartieri meno turistici ci sono dei palazzi, storie e angoli interessanti da scoprire. E poi altro punto di vista, quello di Giuseppe da Monopoli, che dice: io dico una cosa, siamo capaci di fare centinaia di chilometri per visitare una città e poi non conosciamo neanche i monumenti della nostra. Dovremmo fare i turisti a casa nostra almeno una volta l'anno. E lasciami dire, caro Giuseppe, che sono pienamente d'accordo con te, perché tante volte noi pugliesi non conosciamo bene la Puglia, la nostra terra, e andiamo fuori a cercare chissà cosa quando in realtà ce l'abbiamo in casa.

Clap su Radio Selene, ancora un brano nuovo, un brano che non ho avuto ancora modo di ascoltare con attenzione, quindi in cuffia, ma lo faccio adesso. Giovanotti, Samurai J, Le Foglie di Tè.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che si è occupato della parte tecnica. Per quanto mi riguarda, io vi saluto, vi ringrazio, vi do l'appuntamento a domani a partire dalle ore 15, ma vi lascio a Mariano. Ciao, buona serata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
3: E inizia il nostro appuntamento qui su Radio Selene come tutti i pomeriggi tra le 17 e le 19. Spero stiate tutti bene nonostante questo vento. Dai, che sta finendo un po' questa settimana ventosa e tornerà quasi l'estate, quasi. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Ci tengo a ringraziare subito Silvestri Sinfissi, infissi oltre ogni stile. Partiamo con questa chicchetta del 2012 di Gautier.

0: Radio Seleni.
1: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
2: Questa è Radio Seleni.
3: Tra pochissimo vi porto a Galugnano, in provincia di Lecce, perché è successa una cosa molto bella, ve ne voglio parlare qui su Radio Seleni, però musica subito, dedica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Selenio.
2: In un giorno tutto sembra dire

numero assoluto dal 2014 qui su Radio Selene. Ancora buon pomeriggio, vi voglio portare a Galugnano. Mi sono chiesto dov'è Galugnano. Non è una mia mancanza, è una frazione del comune di San Donato di Lecce, dove è nato un polo molto molto importante. Allora, lo slogan di questo polo dell'inclusione è: ogni bambino è un fuori classe, dove non esistono bambini da mettere al centro né altri da lasciare ai margini, ma l'obiettivo è quello di formare dei futuri adulti, ognuno con proprie capacità, difficoltà, tempi e talenti. È un dopo scuola, mettiamolo così, non concepito però solamente per svolgere dei compiti, ma è proprio un percorso di integrazione senza divisione alcuna tra bambini con disabilità e normodotati, in cui si studia ma si pratica anche dello sport. Sono previste tante attività, per esempio le arti marziali inclusive, gli scacchi. C'è questa associazione che si chiama Scacchi di Tutti. Gli scacchi sono una pratica che favorisce il ragionamento, la concentrazione, le capacità logico-matematiche. È bello, devo dire, è molto bello sapere che si stanno costruendo dei luoghi nei quali diverse esperienze e diverse persone possono incontrarsi.

Fabri Fibra su Radio Selene con la loro antidroga. Non so voi, ma io sono già proiettato al prossimo fine settimana. Non perché mi stia annoiando, però per darvi anche un consiglio, perché il prossimo sabato, quindi sabato 17 ottobre, noi di Radio Selene saremo ad Acquaviva delle Fonti, piazza Vittorio Emanuele II, e magari qualcuno di voi già era pronto ad andarci perché... insomma, in occasione della 55esima Sagra del Calzone, quindi mi è già venuto fame a quest'ora. Ci saremo noi di Radio Selene con il Radio Selene Music Show per cantare in piazza, per ballare le canzoni più belle di sempre. Ecco, ci divertiremo a partire dalle ore 21. Chi c'è di noi? Allora, c'è Stefano Alicchio, che è un figo, si può dire. Ci sarò anche io, c'è il DJ set di Dario Quagliarella, c'è tutto il team del Beach Tour di Radio Selene, quindi ci divertiremo. Tiremo tantissima musica, mangeremo, non lo sì, voi sì, ma anche noi, speriamo di sì. Quindi dalle 21 vi aspettiamo, piazza Vittorio Emanuele II, Acquaviva delle Fonti, per il Radio Selene Music Show. Noi ci saremo, e voi?

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Album di Tiziano Ferro, era il 2001 in cui usciva Rosso Relativo, c'era anche questa, Le cose che non dici, poi uscita come singolo nel 2002. Siete su Radio Selene, avrete letto, abbiamo visto anche tante immagini che arrivano dalla protesta degli agricoltori in Puglia per via di tutto quello che sta succedendo sull'olio. Non vogliamo entrare troppo nello specifico all'interno dell'argomento, però ho visto un video di un lui è un agricoltore, anche influencer, Michele Monopoli, abbiamo conosciuto per cose più simpatiche, ecco. Però ha voluto dire la sua, oltre a essere stato lì nella protesta insieme agli altri agricoltori, ha voluto dire una cosa molto bella, secondo me, al di là poi di tutta la parte economica che ci può interessare, ma fino a un certo punto, che è quella che gli agricoltori sono custodi di quello che è il nostro territorio. Magari ognuno di noi ha delle persone della propria famiglia che hanno vissuto, che hanno calcato quei campi che sono proprio la Puglia, l'essenza della Puglia, e quindi abbandonare quei terreni significa rovinare il territorio che queste persone hanno curato e che hanno speso magari anche la propria vita su questa cosa. Quindi li abbracciamo tutti, magari ci stanno ascoltando mentre lavorano, stanno ascoltando Radio Selene, quindi vi abbracciamo. Adesso qui su Radio Selene c'è Salmo.

bene. Sono passati 25 anni da questa canzone. Ne sono passati invece 50 per una band che hanno festeggiato da poco questo compleanno, quando nel settembre 76 Larry Mullen affisse una nota scritta a mano per comporre una band, e alla fine sono nati gli U2. Questa è la loro canzone nuova qui su Radio Serena e si chiama Silenzio.

0: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Vi voglio parlare di Silvestris Infissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC. Il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta e in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: Da dove ascoltate Radio Selene, che siate in auto, che siate al lavoro, che siate a casa, che siate in palestra, che siate ovunque, ci pensiamo noi a farvi compagnia. Subito Chris de Sarandi con la sua Good Old Days e poi la nuova di Elisa che si chiama Kintsugi.

Si chiama Kintsugi questa canzone di Elisa. La prossima canzone ha la stessa età di Radio Selene. Esatto, sì, sono entrambe splendide 42enni. Sto parlando di una canzone scritta dopo una separazione molto dolorosa da parte della insomma, dalla prima moglie, e poi questa canzone è finita in un film che ha preso lo stesso titolo. Stiamo parlando di Phil Collins nel 1984 qui su Radio Selene, Against All Odds.

1984, Phil Collins qui su Radio Serena con Against All Odds. Buon pomeriggio, le 18 in punto. Radio Serena. Do up a do up.

0: Radio Seleni.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Radio Selene.
7: Quanto il vestirsi bene influisce sul nostro benessere? Ne parliamo tra poco qui su Radio Selene. Se volete 347-7272-274. Adesso ascoltiamo Giulia Bresch con la loro Serenamente e poi Holly Johnson.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Killer dei Frankie Goes to Hollywood. Sto parlando di Holly Johnson con la sua Love Train 1989. Siete su Radio Selene, come va? Buon pomeriggio. Si parlava di quanto il vestirsi bene influisca sul nostro benessere, perché vestirsi bene, attenzione, non significa per forza essere eleganti oppure seguire la moda. Significa scegliere qualcosa che ci faccia stare bene con noi stessi, cioè che ti guardi allo specchio, ti metti quel maglione, dici: oh, io sto proprio, oggi mi sento proprio bene. Pensate a quella camicia, magari, che vi dà sicurezza, quel vestito che vi fa sentire più belle o più belli. Oppure in quei giorni, magari, in cui non avete voglia di sistemarvi e uscite di casa un po' come capita, magari sarà successo a qualcuno di voi in questo mercoledì 14 ottobre. Quindi, quando vi vestite bene, vi chiedo, cambia anche il vostro modo di affrontare la giornata? Se sì, se no, se vi capita, se non vi capita, fatemelo sapere. 347-7272-274. Non solo con un messaggio scritto, cioè se avete da parlare, inviateci anche una bella nota vocale.

Sono Mazzotti e Max Pezzali insieme con questa Come nei film qui su Radio Selene. Quando vi vestite bene cambia anche il vostro modo di affrontare la giornata. Saluto un ascoltatore, non faccio nomi perché è un mio amico, oltre a essere un ascoltatore, metto ma il naso tutto a posto. Oggi mi sono vestito, a proposito della domanda di oggi, da fazzoletto, ma vabbè, questo è un altro discorso. C'è Maria Rosaria che mi scrive: è il contrario, il mio umore mi dice in che modo vestirmi e truccarmi. Attenzione, queste cose vanno di pari passo. E così mi sento bene. Quindi ci si veste coordinati al proprio umore. Ci sta. E invece si parlava proprio del fatto che l'umore fa dipendere l'abbigliamento di questa giornata. E poi da Mesagne: assolutamente sì, prendermi cura di me stessa, vedi che è un argomento più femminile. Prendermi cura di me stessa mi fa sentire più positiva e poi cambia il modo in cui mi pongo verso gli altri, mi fa sentire più sicura di me stessa. Ma secondo me non è un argomento femminile, è un argomento che magari noi maschietti abbiamo un po' di difficoltà a parlare, perché noi l'armadio non lo consideri, è vero Gigi? Cioè noi prendiamo quello che ci capita, non è che per forza si scelga. Infatti ogni tanto vediamo degli uomini scoordinati tra il sopra e il son, non si capisce niente. Vabbè, se ne avete degli altri, 347 72 72 274, anche note vocali.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Seleni. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Queen qui su Radio Selene, This is the last time, cioè questa è l'ultima volta. In che senso? No, non la nostra, è la canzone. Allora vi chiedevo, quando vi vestite bene cambia anche il vostro modo di affrontare la giornata? Ho capito che c'è un 50% sì, 50% no. Per esempio Lidia da Taranto mi dice: mi vesto sempre impeccabile anche se rimango a casa. Ci sono quelle persone che hanno anche il pigiama tipo di seta, è un mood, come si dice, un'attitudine. E poi c'è il vincitore di questa serata, secondo me, che è Franco da Terlizzi. Mia moglie una volta, dopo essermi preparato per uscire, mi ha detto: ma stai andando a buttare la spazzatura vestito così? E sì, alla fine si è dovuto cambiare. Io abbracciamo Franco, perché vabbè, sono sempre le donne che decidono, è giusto anche così, anche le lezioni di stile. Grazie per i vostri messaggi. Adesso Lenny Kravitz.

dal 2008 Love is Nice qui su Radio Selene. Proiettiamoci già al 23 di ottobre, uscirà il nuovo album di Cesare Cremonini, si chiama si chiamerà Amateur, scusate, stavo per ripetere il titolo di questa canzone, Amateur. Dentro ci sono diversi featuring, c'è Salmo, c'è Malika Yan con cui aveva fatto una canzone bellissima che si chiamava Hello. Tra questi feat c'è anche Fabri Fibra, in cui ci sarà una strofa rap nella canzone Paparazzi, che ascoltate anche qui su Radio Selene. Perché vi ho parlato di Cesare Cremonini? Perché adesso, siccome c'è anche Fabri Fibra in quel disco, ascoltiamo Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di questo mercoledì pomeriggio è finito qui su Radio Selene. Grazie a tutti, grazie per esserci stati. Ci sentiamo domani come al solito tra le 17 e le 19. Grazie a Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. A domani, ciao a tutti, ciao belli, ciao agli occhi.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera, buonasera e benvenuti in questo mercoledì sera qui su Radio Selene. Da questo momento fino alle 21, rigorosamente in diretta come tutti i giorni, io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni ad occuparsi di quello che voi ascolterete in questo appuntamento come sempre, e ovviamente tra poco tireremo fuori anche l'argomento del giorno, un sacco di notizie e non può mancare chiaramente la musica di Radio Selene, il primo disco Eight Wonder.

0: DNA Sophie and the Giants su Radio Selene e lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E finalmente è arrivata una critica di Giorgia Meloni a Donald Trump per tutto quello che ha fatto in questi giorni. La critica è stata mirata all'intesa con Putin, quella sul gasolio. Così è la sostanza del discorso di Giorgia Meloni davanti al Senato. Così si favorisce una delle parti nella guerra d'Ucraina, è proprio quella parte che ha attaccato contro la parte che invece l'Europa sta difendendo in tutti i modi. È rischioso il patto con il Cremlino sul gasolio. Può bastare questo? È troppo poco? È troppo tardi? In realtà l'Italia, essendo alleata degli Stati Uniti, non si poteva pensare a una critica a 360 gradi. Ma già queste parole di Meloni tracciano un nuovo solco, dopo che non a caso, forse pochi giorni fa, era stato lo stesso Trump a parlare di rapporti eccellenti con la nostra Premier. Tanto eccellenti evidentemente non sono. Ora bisogna capire che cosa potrà succedere domani e dopodomani nel vertice europeo, perché un conto è una critica, un conto è una presa di posizione forte di tutti i leader europei nel sostegno all'Ucraina e nella sconfessione della carta giocata a favore di Mosca dalla Casa Bianca.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: 19:06 minuti, mercoledì sera, qui su Radio Selene, insieme come sempre in diretta fino alle 21. Vi anticipo che si parla di film, quindi rimanete con noi per tutto questo tempo. Nel frattempo ascoltiamo Malika Ayane e poi Season of the Rent.

Love Ranch, 19:14 minuti, Radio Selene, e in questo mercoledì sera è già il secondo giorno in cui abbiamo un assaggio vero di autunno. Signori, fa freddo e anche abbastanza freddo, non tantissimo ancora, chiaramente deve arrivare il grosso di quello che ci aspetta, ma è proprio quel primo freddo, quella roba che magari tu hai ancora la giacchettina di cotone appesa lì che hai usato fino a ieri, oggi inizia a far freddino, devi anche mettere un maglioncino leggero sotto, ma tutto questo è più l'atmosfera di Halloween, le zucche, i profumi di quello che senti quando vai in giro, mi riferisco al cibo ovviamente, insomma tutto questo contribuisce all'immagine divano copertina film. Io penso che sia un must assoluto, una bella cena e poi immediatamente sul divano di sera a guardare un film. Quindi di questo si parla quest'oggi, di film esattamente, e io vorrei sapere da voi qual è l'ultimo film che avete visto che vi è piaciuto veramente tantissimo, uno di quelli che dite oh ma che bel film, non ne vedevo uno così bello da un bel po'. Quindi 347 72 72 274 per i vostri messaggi. Stare con te.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Selene, visto che abbiamo scelto come argomento di questa sera il cinema, quindi i film, anche quelli che si vedono, anzi soprattutto quelli che si vedono comodamente sul divano di casa propria, c'è una buona notizia per gli amanti del genere. Parliamo di Dracula di Bram Stoker, non so se avete mai visto quel film, capolavoro assoluto, è uno dei miei film preferiti e tra l'altro è uscito nel 1992, vincitore di 3 premi Oscar, e con questo film Francis Ford Coppola ritorna alla fonte originale del mito di Dracula, si rifà molto molto chiaramente al libro. E bene, qual è la notizia? La notizia è che dal 30 ottobre al 1 novembre torna nei cinema italiani, accompagna gli italiani proprio per Halloween e tra l'altro nella versione chiaramente restaurata 4K, insomma potrete vedere proprio Dracula molto bene, ecco, beh, vivido, magari vicino a voi sul sedile del cinema, ma comunque andatelo a vedere se non l'avete mai visto. Io non credo sia possibile, è uscito più di 30 anni fa, ripeto, capolavoro assoluto, però magari c'è qualche ragazzo che è un po' più giovane e non conosce questo film. Fate una cosa, in comitiva dal 30 ottobre al 1 novembre andate al cinema e ammirate questo capolavoro assoluto. Ascoltiamo Luis Capaldi.
2: I'm waiting up, saving all my precious time.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Dal giardino tropicale pacifico su Radio Selene, insieme come sempre diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì la Puglia vivrà una giornata stabile con nubi sparse alternate ad ampie schiarite su tutto il territorio regionale. Le temperature massime saranno in aumento con picchi di 24 gradi a Foggia e di 21 a Bari. I venti soffieranno moderati e il mare sarà molto mosso lungo il versante adriatico.

0: L'uomo più furbo, la voce e la musica di Max Gazzè qui su Radio Selene. Questa sera si parla di cinema. Vi stiamo chiedendo qual è il film più bello, l'ultimo film che davvero vi è piaciuto tantissimo. Fatecelo sapere. 347-7272-274 è il numero per i vostri messaggi. Tra l'altro, dato che si parla di cinema, ci buttiamo in mezzo anche le serie TV, perché è tornata la nuova serie sugli 883 e ne parliamo perché da questo è nato il singolo nuovo di Max Pezzali.
1: Eravamo giovani.

0: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Seleni, ancora un buon mercoledì sera in diretta, ovviamente fino alle 21 anche per quest'oggi. Si parla di cinema, qual è il film più bello, l'ultimo film bello che avete visto? Parlatene con noi, intanto arriva Cesare Cremonti.

0: Messi, Lola Young, 19:55, Radio Selene, si parla di cinema, stanno arrivando i vostri messaggi da Trani. Onofrio ci ha scritto: di sicuro non vedo da molto tempo City of Angel, che è davvero un gran bel film, molto romantico. E da Corato Rosita ci scrive: Odissea di Nolan, film del quale ho sentito parlare molto bene, non l'ho ancora visto, è sicuramente tra le cose da spuntare. Ascoltiamo un brano meraviglioso, Caruso, Lucio Dalla.
1: Qui dove il mare luccica,

Era il 1986 e Lucio Dalla creò questo capolavoro. Caruso, appena ascoltato qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 20:01.

0: Così lontano Giuliano Palma, 4 minuti dopo le 20 su Radio Selene, il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo. Diamo spazio alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I radi Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campo largo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Nessuna tregua intanto in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Trump. Nella notte nuovi attacchi russi su edifici civili a Kiev e a Lusk, con morti e ferite. Bombe su almeno 6 centrali elettriche nella capitale a Kharkiv, con oltre 600.000 persone lasciate al buio. Mosca manca di rispetto agli Stati Uniti, accusa Zelensky, che oggi ha visto Re Carlo e il premier britannico Burnham a Londra, mentre la Russia denuncia un raid ucraino contro le raffinerie a Saratov e Ryazan. A preoccupare Kiev è la minaccia sullo stop alle informazioni di intelligence americane vitali per la difesa aerea e le limitazioni al sistema Starlink registrate nella notte. Primo giorno post operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa all'ospedale Gemelli a Roma. Ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano, che definisce il decorso regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace effettuati. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Siamo al calcio con la Champions League. In campo dalle 18.30 Feyenoord Como, alle 21 invece la Roma affronta il Real Madrid all'Olimpico. Nessuna sorpresa dai convocati, confermate le assenze di Svilar e Cristante. Gasperini pensa solo al posto di Pellegrini, con Dybala sulla tre quarti. Molina in vantaggio su Rens. Nel Real Madrid Mourinho pensa a Huijsen in difesa, favorito sull'ex Rudiger, mentre Arda Güler è in ballottaggio con Diamandi. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
1: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo mercoledì sera qui su Radio Selene. Voi ovviamente rimanete attaccati alla radio e seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo insieme Marrakesh, Ghe e Sting insieme a Shaggy.

Sting insieme a Shaggy, Don't Make Me Wait, 20:14, Radio Selene, e noi parliamo di suocere. Lo facciamo perché a Torino sembra tratto magari da una sceneggiatura di un film ad Hollywood, ma è tutto vero. C'è questa madre che dopo la scomparsa del marito nel 2021 decide di donare la casa dove viveva appunto con il marito al figlio, che non poteva permettersi un mutuo, quindi decide di fare questo nobile gesto, così sembrerebbe. Qual è il problema? Che lui nel frattempo si è sposato e alla madre questa cosa non è andata molto giù. Lei, 63 anni, viveva praticamente accanto all'appartamento che ha donato al figlio, lo spiava continuamente con un binocolo, minacce velate, e dopodiché, quando ha visto che oramai insomma si erano fatti una famiglia vera e propria, sono nate anche delle bambine in questi pochi anni, ha deciso bene di chiedere un affitto mensile, che piano piano è aumentato anche nel tempo. Quindi diciamo che non è stato molto semplice per il figlio, soprattutto per la nuora, che alla fine non ce l'ha fatta più, anche le bambine insomma non se la passavano benissimo, e siamo arrivati alla conclusione un po' più ovvia e anche un po' la triste, diciamo la verità, ovvero il figlio è costretto a denunciare la madre, che adesso è stata condannata proprio per stalking. Dicevo, sembra la trama di un film. Il film in questione, secondo me, sarebbe Quel mostro di mia suocera.

Domani è un altro giorno, la voce di Ornella Vanoni su Radio Selene. Andiamo a Foggia perché è diventato virale un video con tanto di elogio da parte della sorella a quest'uomo, un carabiniere che tra l'altro nella giornata di lunedì ha salvato tre donne intrappolate dall'acqua durante il maltempo che ha colpito proprio la città di Foggia. E ovviamente sua sorella, insomma, non poteva fare un post diverso da quello che effettivamente quest'uomo si merita, ci mancherebbe altro. È diventato virale per ovvie ragioni, e bisogna anche pensare che dietro quella divisa c'è un uomo, ci sono i sacrifici, le responsabilità e anche le scelte quotidiane di mettersi al servizio degli altri. Quindi oggi più che mai ovviamente tutto ciò assume un valore particolare, e la sorella ci teneva a rendere pubblica una cosa che era rimasta, diciamo, abbastanza privata nel semplice, chiamiamolo semplice, lavoro quotidiano di quello che è appunto il lavoro di questo carabiniere, che in realtà poi di imprese davvero straordinarie ne ha fatte come questa qui.

0: Mercoledì sera siete su Radio Selene e insieme parliamo di un nostro grande amico, Silvestre Senfissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Perché? Perché realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i vostri consumi, e poi produce infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno e anche vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi scegliete Silvestri Senfissi, è in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene. Da 25 anni con ING puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it. Radio Selene.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Si chiama Try Pink su Radio Selene, si parla di compagnie aeree, in particolare una Ryanair che insomma la maggior parte delle persone, tantissime persone nel mondo utilizzano. Ci sono delle novità in arrivo per Ryanair ai viaggiatori, perché a partire dal prossimo mese, quindi da novembre, saranno introdotte nuove importanti regole, cioè questa risposta necessaria, diciamo, per rientrare nelle direttive sui confini europei, che prevedono proprio tutta una serie di verifiche aggiuntive, quindi la necessità di effettuare controlli biometrici prima della partenza sta causando dei rallentamenti. Si parla anche di 3-5 minuti in più per ogni singolo passeggero, motivo per cui si è reso necessario intervenire con delle modifiche. Quindi, per evitare tutto ciò, dal 10 di novembre il check-in e i punti di consegna dei bagagli cesseranno le attività esattamente 60 minuti prima della partenza. C'è un anticipo di 20 minuti rispetto agli orari precedenti. Chiaramente non è l'unica cosa che cambia, perché ci sono anche delle nuove direttive per quanto riguarda i bagagli, direttive europee che sono obbligatoriamente recepite proprio dalla compagnia, non solo Ryanair ma un po' tutti quanti. Il bagaglio a mano fino a un certo punto è gratuito. Se dovete cambiare il nominativo su dei biglietti, lo potete fare senza dover poi pagare dei costi aggiuntivi. Insomma, diciamo che i consumatori sono quelli che alla fine beneficeranno di tutte queste nuove regole introdotte proprio dalla comunità europea. Noi vi abbiamo dato così delle piccole linee guida, magari dovete fare qualche viaggetto, sapete adesso come comportarvi.

0: con Classic Radio Selene. Quest'oggi abbiamo parlato di cinema, di film, e a proposito di questo c'è un film nuovo di Federico Zampaglione dei Tiro Mancino, e sta continuando ovviamente la promozione di questo film. Si chiama The Nameless Ballad, è stato presentato in anteprima a Londra e sarà in uscita al cinema il prossimo 5 novembre. Tra l'altro ne stiamo parlando perché lui, insomma loro, diciamo, poi per la voce o per il tramite di Federico Zampaglione, hanno tirato fuori un singolo in versione bossa in blu, si chiama Nuvole, i Tiro Mancino e Simona Molinari.
1: Fammi sapere

0: Questa è Radio Selenio.
1: Ancora in diretta insieme su Radio Selene, quando mancano 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento, in questo mercoledì sera, magari siete in auto, state tornando a casa, e noi vi accompagniamo con la nostra musica. Arriva Luciano Ligabue.

Woman, Peggy Goo, qui su Radio Selene, 20:57 in questo momento, e insomma manca davvero poco il termine di questo nostro appuntamento in questo mercoledì sera. Ovviamente abbiamo ancora il tempo di ascoltare un po' di musica insieme e vi portiamo adesso in Italia. Torniamo in Italia dove c'è Vasco Rossi che insomma dopo anche la laurea honoris causa e tutto il resto continua a spostarsi da una parte all'altra dell'Italia e arriva qui su Radio Selene. Lo ascoltiamo.

0: si chiama Dusty Man, l'ultimo singolo per quanto ci riguarda. Abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, quindi ovviamente salutiamo e ringraziamo tutti Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica di questo appuntamento. Torniamo domani dalle 19 alle 21. Vi lascio con l'informazione. Ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che è considerata rischiosa, dice Meloni, poi ribadisce il sostegno a Kiev. Applausi sull'intervento anche da Calenda e dai riformisti del Partito Democratico, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina, campo largo dunque in ordine sparso. E dalle opposizioni sono poi arrivati attacchi all'esecutivo sulle politiche economiche, così Schlein dal PD.
3: È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo paese.
2: E la Presidente del Consiglio Meloni replica difendendo le spese su difesa e sicurezza specificando:
4: se noi non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
2: Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio con la Champions League. Da poco terminato il match alle 18:30. Feyenoord Como finisce 3-2 per gli olandesi, passa dunque la squadra di casa. Per il Como dunque una vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate di Champions League. Ricordiamo dalle 21 in campo Roma Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
1: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
8: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I da di Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campolargo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato. Per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi è un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio, il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio, nella seconda giornata di Champions League il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18°, Zekiel pareggia immediatamente, Musa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero, termina dunque Feyenoord 3, Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona. In campo dalle 21 Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi.
3: Vivi e rivivi,
0: un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1997.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Oggi l'informativa in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio critica apertamente l'accordo sul petrolio Stati Uniti-Russia, puntellando ancora una volta le distanze che ormai la dividono dal tycoon. È una scelta che considero molto rischiosa, dice, rimarcando di comprendere bene l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma questa non è la strada giusta, sottolinea Meloni. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue dopo una giornata di allerta in serata. Mosca torna ad attaccare Kiev e sfrutta i problemi con Starlink, il cui accesso al terminal sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo la capacità dell'Ucraina di difendersi dai droni. Zelensky, in visita a Londra in serata, ha chiesto a Elon Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink. Musk ha risposto che i sistemi Starshield sono di proprietà e sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Papa Leone XIV sta meglio e oggi ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane. La consueta cappellina nella quale si svolgevano in queste situazioni le celebrazioni è in ristrutturazione, come tutto l'appartamento papale del Vaticano III, come lo chiamava Giovanni Paolo II. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre. Confermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contendere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli di occupazione e tutelare l'indotto, si legge in una nota dei commissari. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar a Roma, quartiere Monteverde, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Lo ricordiamo, hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era su monopattino. Ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico e poi hanno confessato. In chiusura il calcio con la Champions League. Appena terminato il match Roma-Real Madrid, finisce 4-3 per gli spagnoli, quindi Roma 3 Real Madrid 4. In precedenza si è giocato Feyenoord-Como e anche qui una sconfitta per una squadra italiana. La squadra di Fabregas perde 3-2 in Olanda. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
3: Buongiorno amici e buon mercoledì a tutti voi che siete in nostra compagnia. Come va? Come state? Benvenuti in questa terza fase della mattinata. So che avete già ricevuto il buongiorno di Maria Rita, il buongiorno di Ilia, per cui siete stati coccolati come si deve. Io arrivo un po' per mettere il punto questa mattinata, insomma vi chiedo come state, se vi siete ripresi dallo shock del risveglio, perché comunque il mercoledì è un fratello del lunedì, perché insomma siamo nel centro della settimana, ancora nel mezzo, il weekend non è vicino, abbiamo già 3 giorni addosso impegnativi e allora c'è bisogno di un brio in più, e quel brio ce lo darà la musica che continuerà ad accompagnare in diretta sino alle 13. Innanzitutto fatemi salutare chi è sveglio dalle prime luci dell'alba, ma è ancora qui Silvio Tempesta. Buongiorno e buongiorno a chi come lui è in piedi da un pezzo, ma tieni duro. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto, siamo pronti per ripartire, la musica c'è. E allora partiamo

come stai? Claudio, facile chiederlo, difficile rispondere, ognuno di noi lo farà a mente. Intanto abbiamo riascoltato questo grande successo del 1978 su Radio Selene. Buongiorno amici, sono le 11 punto.

Spyro nel nostro appuntamento di oggi, Material Lover su Radio Selene. Ancora buongiorno e buon mercoledì e buono spuntino, questo è l'orario, no? Per fare merenda per gli adulti. Ecco, benvenuti nella nostra diretta, tanta musica e tante chiacchiere da fare insieme. Ripartiamo da Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Selene.

giustamente Umberto Dozzi nel nostro appuntamento di oggi. E buongiorno e buon mercoledì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia e a chi per la prima volta fosse da queste parti. Amici cari, ho voglia di parlare con voi di consigli oggi. Ah, che sono belli i consigli. I consigli ci aiutano a prendere delle decisioni, soprattutto quando siamo più piccoli, acerbi, inesperti. Ci affidiamo con mente e corpo ai consigli delle persone, soprattutto che ci vogliono bene, persone che stimiamo, persone che per noi sono un po' quelle che fanno sempre la cosa giusta, e quindi ci affidiamo a loro, chiediamo a loro un consiglio magari per prendere una decisione importante. Man mano che cresciamo, non so perché, la nostra capacità di accogliere i consigli si assottiglia sempre di più fino a diventare quasi invisibile in alcuni casi. Dipende dal temperamento, dipende dal carattere, senza ombra di dubbio. Ad ogni modo, ci sono delle situazioni in cui è sano e saggio, anzi, chiedere e ricevere dei consigli e seguirli, come quando dobbiamo affrontare una nuova esperienza e c'è chi ha più esperienza di noi in quel campo, in quel settore. A volte abbiamo bisogno anche di un giudizio da un punto di vista esterno, no? Perché magari noi siamo coinvolti emotivamente, magari in quella relazione non riusciamo a vedere oggettivamente quello che sta succedendo. Ci sono altri casi in cui invece fare di testa propria può essere altrettanto saggio, soprattutto quando dobbiamo seguire delle scelte personali, insomma dobbiamo prendere delle decisioni che poi impatteranno solo sulla nostra felicità, e allora è giusto che siamo noi a dire l'ultima parola. Parleremo di questo e iniziate a dirmi se siete tipi da seguire i consigli oppure no al 347-7272-274. Intanto Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari arrivano con Goya. Cosa so?

pinguini tattici nucleari con Goya. Nel nostro appuntamento di oggi stiamo parlando di consigli, consigli che sappiamo accettare, consigli che ci vengono dati anche se non li abbiamo richiesti, consigli che non vogliamo proprio ricevere. Che tipo di persona sei? Che tipo di persone siete voi, amici in ascolto? Raccontatemi la vostra al 347-7272-274. Vi piace ricevere i consigli? Li seguite? Preferite fare di testa vostra? Dicevamo prima che quando si tratta di decisioni strettamente personali, i più preferiscono seguire il proprio istinto.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: nel nostro appuntamento di oggi, 11:30 in punto, abbiamo un appuntamento imperdibile con il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Amici cari, ho un pacco regalo da consegnare, lo faccio grazie ai microfoni della radio. Sono felice che i nostri ascoltatori mi rendono partecipe di questi momenti qui. Speriamo che la festeggiata, che è una donna, risponda al nostro telefono, perché c'è dell'amore nell'aria. Che squilli il telefono. Allora, vi dico già che andiamo in quel di Trigiano. Spero di non aver spoilerato troppo, comunque sicuramente a Trigiano ci sono tante persone che si amano e ci sono magari diversi festeggiati e diverse festeggiate. Lei però è la prescelta, perché? Perché una persona che vuole bene a questa persona qui ha chiamato in radio e ha prenotato una sorpresa che, vi ricordo, vanno prenotate. Squilla? Squilla, che è già un buon segno. Speriamo che non sia impegnata. Vi ricordo che dovete chiamare lo 080 898 1188 per prenotare una sorpresa di auguri. Ci date le informazioni e noi prendiamo in carico tutto il resto. E i nostri B-Day appunto si svolgono alle 11:30 ma anche alle 17:30, così per cercare di captare il festeggiato o la festeggiata quando presumete sia più libero. Perché sennò, se poi non ci rispondono, noi non riusciamo a portare a termine questa sorpresa e mi dispiaccio moltissimo innanzitutto. Poi devo ricordare ai ganci, che sono i nostri collaboratori, che dovete trovare il modo, insomma, una scusa per portare il festeggiato o la festeggiata vicino al telefono. Ultimi squilli, dai che ce la facciamo anche oggi. Alla fine, ieri, all'ultimo ce l'abbiamo fatta. No, niente? Ah, che dispiacere. Vabbè, io questi auguri li faccio lo stesso. Caro Piero, se sei in ascolto, tu che hai organizzato il tutto, filma, filma, perché io voglio fare in diretta su Radio Selene tanti auguri a Stella, che oggi compie 27 anni. Questi auguri giungono dal suo fidanzato Piero, da Giovinazzo, che aveva scritto su questa lettera virtuale: ti amo tantissimo. E allora Stella, con questo augurio pieno di amore da parte di questo ragazzo che oggi ha fatto una cosa bellissima e coraggiosa, farti gli auguri in diretta su Radio Selene, anche noi della squadra ti facciamo tanti tantissimi auguri, che possa essere una giornata speciale. E come detto prima, il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando

Secrets nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Amici, siamo pronti ad accogliere un nuovo brano, l'ultimo lavoro di Levante che arriva dal suo ultimo disco. È un'immagine molto evocativa.

paura di deludere le aspettative dell'altro. E allora, prima che quell'amore si rovini, che resti un ricordo sbiadito come la ruggine, si tende a scappar via. Ecco il brano di Levante, Ruggine. Cuore.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Che bella, mi piace tantissimo, spero sia lo stesso per voi. Più la si ascolta, più questa canzone diventa familiare. Serenamente, Giulia e Bresh. Questa, senza ombra di dubbio, è già parte delle vostre vite. Un grande successo, se non forse uno dei più grandi successi di Eros Ramazzotti. 1996, si pensava fosse dedicata a Michelle, e anche voi l'avrete dedicata a qualcuno. Più bella cosa, Eros Ramazzotti.

0: E loro erano i Jungle con Sunshine nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Benvenuti su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che può legittimare Putin, dice Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ribadisce il pieno sostegno a Kiev. Applausi anche dei riformisti del PD. Ira di Mosca, che replica Meloni, non sono fatti suoi. Zelensky invece dall'Ucraina ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, nel campo largo astensioni incrociate tra PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. In Parlamento scintille poi tra la Presidente del Consiglio e proprio i leader di 5 Stelle, Partito Democratico. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Donald Trump. E Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento del tycoon a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Questa non è la parte giusta della storia, ferma Zelensky dicendo di sentirsi tradito. Primo giorno dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa al Policlinico Gemelli di Roma, ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano che definisce il decorso regolare. La cronaca: sono stati individuati e denunciati i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino. L'uomo è ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due ragazzi fermati è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico. Poi hanno confessato. E siamo al calcio. Champions amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri. Un Malin scatenato non basta alla Roma, che viene beffata dal Real Madrid. Giallorossi avanti per 3-1 con rete di Deron e doppietta show dell'olandese. Negli ultimi 10 minuti subiscono una rimonta e il sorpasso da parte dei Blancos. Il gol vittoria per l'ex Mourinho lo segna un altro ex, Rudiger, che sotto la Sud non esulta. Anche il Como incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord. L'Ariani avanti con Diaw, poi gli olandesi ne fanno tre. Inutile la rete di Dubikas al 93esimo che fissa il punteggio sul 3-2. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
0: Continua così il nostro appuntamento con la musica e ancora buon mercoledì a tutti voi che siete appena arrivati qui su Radio Selene. Tra poco ascolteremo Gianluca Grignani con Speciale, ma prima Angelina Mango e Marco Mengoni arrivano subito con Canto d'Amore.
3: Radio Selene. Senti il silenzio che c'è là fuori,

compagni con speciale nel nostro appuntamento di oggi. Parliamo di qualcosa di speciale, non è una nostra tradizione, questo lo sappiamo, e il fatto è che abbiamo bisogno di leggerezza, abbiamo bisogno di occasioni per evadere dalla routine, dalla monotonia, e quindi accogliamo tradizioni che non sono le nostre. Sto parlando di Halloween, per esempio, che sta per invadere completamente la cittadina di Gallipoli, che viene conosciuta, anzi è conosciuta come la città della movida estiva in particolar modo, ma visto che la Puglia la vogliamo destagionalizzare al 100%, è Gallipoli che si fa pioniera di un bel festival d'autunno e accoglie in un parco tutto ciò che è autunnale ma anche halloweenesco, non so se si può dire, inventerò questa nuova parola. E quindi ogni weekend in questo grande parco ci saranno installazioni artistiche, scenografie luminose, un bel campo di zucche tipico della stagione, con tanto di laboratori creativi per l'intaglio delle zucche, teatro di burattini, ancora laboratori di modellazione della creta, c'è chi addirittura insegnerà a fare gli gnocchi, che male non fa, chissà, magari con la variante della zucca. È un bel evento che accoglierà famiglie, quindi grandi e piccoli, che hanno voglia di dedicarsi a questa che diventa alla fine una nuova occasione di svago. E voi che ne pensate? Farete qualcosa per Halloween? Siamo al 14, manca mezzo mese, ma in fondo c'è chi ha già le mani sulle zucche.

again, John Newman. Nel nostro appuntamento di oggi parlavamo di Halloween, che è una festa tra virgolette non nostra e che incute del timore, però se presa così con leggerezza e goliardia diventa un grande scherzo. Di fatto la formula più diffusa è dolcetto scherzetto e quindi alla fine è tutto molto buffo. Sapete che cosa spaventa veramente? L'arresto cardiaco. Tra poco voglio parlare di questo perché ci sono delle lezioni di manovre salvavita che la Croce Rossa è pronta a dare pubblicamente, che possono fare la differenza. In quel di Brindisi, state con noi.

Nel nostro appuntamento di questo mercoledì mattina che vuole accogliere tutti coloro che sono appena saltati in auto, buongiorno e benvenuti su Radio Selene. Amici, voglio parlare con voi di un qualcosa che spaventa, che speriamo di non dover mai incontrare sul nostro cammino, però può accadere. Parliamo dell'arresto cardiaco, qualcosa che se dovesse accadere di fronte ai nostri occhi magari non sapremmo gestire. La paura, tra l'altro, è talmente paralizzante da scioccarci. È per questo che a Brindisi si stanno organizzando delle lezioni per imparare le manovre salvavita, e lo si fa con la Croce Rossa Italiana, cioè con coloro che sono esperti in questa maniera. E appunto la città si prepara a dedicare una giornata di sensibilizzazione sull'arresto cardiaco grazie all'iniziativa Due Mani sul Cuore, organizzata dal Comitato di Brindisi della Croce Rossa Italiana per celebrare la giornata mondiale di sensibilizzazione sull'arresto cardiaco. L'appuntamento è per questa domenica 18 ottobre e tutti i cittadini, proprio tutti, sono invitati a partecipare dalle 17 alle 20 in Piazza della Vittoria per apprendere quali sono le tecniche di rianimazione, perché tutti noi possiamo intervenire. Durante questo evento infatti i partecipanti avranno la possibilità concreta, reale, tangibile di provare su alcuni manichini le manovre salvavita. Noi speriamo che non debbano mai essere necessarie, ma se dovesse mai capitare, è bene sapere cosa fare, perché questo può fare la differenza. E allora, amici, siete invitati tutti quanti ad esserci. Intanto, Luis Capaldi.

Replay Samuele Bersani dal 2000 ai nostri giorni per far parte della nostra diretta mattutina. E ancora buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene. Siamo pronti ad ascoltare una nuova collaborazione. Dopo Buon Vento con Alfa, Lorenzo torna a condividere il microfono con una voce della nuova generazione, questa volta per rileggere un pezzo già presente nell'album Il Corpo Umano, volume 1, uscito nel gennaio del 2025. Sto parlando di una collaborazione con Samurai J, che dà a questo brano nuova linfa, Le Foglie di Te, Jovanotti e Samurai J.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Continua così la nostra musica in questo splendido mercoledì, si avvicina anche l'ora del pranzo, forza ragazzi, tenete duro. Intanto per nutrire la vostra anima, perlomeno ci siamo noi a proporvi tanta energia, tante emozioni con la musica di Radio Selene.

Nel 1986 ci faceva ascoltare per la prima volta questo brano, piacevolmente riascoltato proprio oggi su Radio Selene. E buongiorno amici, mancano pochi secondi alle 13.

Amici, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Ringrazio io Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica e tutti voi per esserci stati. Ci sentiamo domani. Ciao!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati. Va che ci siamo ritrovati e siamo già a metà settimana. Abbiamo iniziato insieme, ti giri, ti volti e siamo già a mercoledì. Anche oggi abbiamo tante cose da fare, tante cose da dire, ma questo ormai lo sapete, importante e fondamentale nel nostro appuntamento parlare di Puglia, ma anche ascoltare buona musica, farlo in maniera molto easy, molto tranquilla, ed è quello che ci impegniamo a fare tutti i giorni qua su Radio Selene. Prima di cominciare saluto il mio compagno di viaggio che vedo in una finestrella con un maglioncino verdino, niente male. Saluto Gigi Savani.
3: Giovane e bello e anche abbronzato.
2: Anche abbronzato. Io invece ormai sono trasparente, subito in modalità invernale. E allora pronti, carichi e trasparenti, cominciamo.

Il 1990 grazie a George Michael con Freedom. Buon pomeriggio, le 15:01.

0: Radio Seleni.
1: Vi anticipo, visto che molti di voi magari in questo momento sono rientrati o stanno rientrando a casa con la fame, la zavorra, quella proprio, capito, parleremo di cibo, ma dal punto di vista economico, lo so, è un problema. Prima però Napoli.

Adesso non so se è un caso, una coincidenza, ma mettere sempre Ramazzotti di pomeriggio quando ci sono io che disannuncio, cioè un ragazzo con una voce nasale disannuncia un cantante con una voce nasale, e farlo apposta, eh? Non è che possiamo fare radio voci nasali, basta uno, quindi evitiamolo. Allora, radio naso, va bene, tergiversiamo troppo, quindi torniamo a noi, parliamo di cibo, anche perché voglio parlare di una pietanza made in Puglia che è nata come una pietanza povera, ecco, diciamo così, e poi adesso, soprattutto d'estate, ce ne siamo accorti, è diventata una roba d'elite. Sto parlando della frisella pugliese, quella che in realtà nasce in maniera molto semplice. Parliamo di pomodoro, olio extravergine, sale e origano. Stop, pochi ingredienti, ma di qualità base, una roba che può veramente darti soddisfazione a pranzo come spuntino, eccetera eccetera. Beh, qual è la notizia? Che quest'estate i prezzi anche delle friselle sono arrivati ad una cifra astronomica. Parliamo di un range di un che va dagli 8 ai 18 euro per una frisella basica, quindi come vi ho detto pomodoro, olio, rucola, basilico, un po' di origano, eccetera eccetera. E di qua ovviamente i pugliesi come sempre ci rimangono male, perché è un prodotto made in Puglia, è un prodotto che è cresciuto con noi, è cresciuto con la nostra terra, noi siamo cresciuti mangiando la frisella. Io ricordo quella di mia nonna, straordinaria veramente, lei la bagnava ovviamente con un po' d'acqua, ma adesso è diventato d'élite, ed è di questo che voglio parlare con gli ascoltatori di Radio Selene, con una domanda che però vi faccio tra poco. Prima Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici. Stiamo parlando di frise, o meglio siamo partiti dalle frise come piatto povero made in Puglia, che adesso è diventato piatto mica tanto povero, visto i prezzi di cui vi ho parlato poco fa, alti. Tra l'altro leggevo, anche sbirciavo qualche menù online, per esempio ho trovato questa, che poi io non capisco, no? Frisa scomposta. Ma perché chiamarla frisa? Ma chiamala in un altro modo, chiamala insalata di quello che vuoi. Frisa scomposta, 18 euro con tartar di gamberi, viola, mela verde, pomodorini, hummus di cece, eccetera eccetera. Oh, ma non chiamarla frisa, chiamala piatto estivo, chiamala come vuoi, non chiamarla frisa, se no noi ci impressioniamo a vedere il prezzo. Ma la domanda che voglio fare agli ascoltatori è una: quale piatto povero oggi costa secondo voi decisamente troppo? 347 7272274, questo è il nostro numero, scrivete attraverso WhatsApp, naturalmente sempre ben accetti anche i messaggi vocali. Parla.

ottimi, avete sollevato la questione orecchiette e cime di rapa con dei prezzi secondo voi folli. C'è chi mi scrive 14, 16, 18 euro. Poi ancora Antonio da Bari mi dice: Luca, la frisella, ma stiamo scherzando? Pane duro, pomodoro e olio, e in certi locali te la fanno pagare 15 euro. Mia nonna con 15 euro sfamava tutta la famiglia. Lo so, ragazzi, che poi io non voglio dire che la materia prima, eccetera, eccetera, i costi sono sicuramente aumentati per tutti. Però secondo me ci sono alcuni piatti che non possono costare così tanto. Per esperienza personale vi spoilero, anche Savoni sarà d'accordo con me, quanti ristoranti adesso anche la pasta al pomodoro per i bambini ce l'hanno a un prezzo che sembra veramente, non so, funghi e tartufo, una roba. Tra l'altro piatto di pasta al sugo che i bambini non mangeranno. Altri due messaggi al volo. Carmela da Bitonto dice: io propongo una legge, se un piatto lo preparava mia nonna con gli avanzi del giorno prima non può costare più di 10 euro. E poi chiudiamo con Nicola da Bari, dice: Luca, ormai quando vedo scritto rivisitato sul menù mi spavento, significa che mangerò la metà e pagherò il doppio. La cucina è cambiata, eh?

Maro 5 con This Love su Radio SLM. Siamo pronti ad ascoltare una bella novità tutta italiana, brano che state in realtà già ascoltando in questi giorni su Radio SLM, il nuovo di Levante. Levante che sarà a Bari per un in-store il 18 di ottobre. Il nuovo singolo si chiama Ruggine.

che a lei questa canzone ancora piace, ascoltata adesso. Ma, no, ma cioè, c'è un tempo per tutto, più che altro. Non perché, non me ne voglia Fred, però sai, estiva ok, adesso andiamo oltre. Questa invece è per tutte le stagioni e gli anni, per chi come me è figlio degli anni 90. Articolo 31, Tranqui Funky.